0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram lesignorericevono.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: putting you on the spot there.
1: Hmm?
2: Oh, you guys.
3: Thank you.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
7: adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito

0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Amen.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanze ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Vi saluto caldamente, buongiorno, ben ritrovati, pronti, attenti via. Si riparte, nuova giornata, lunedì 3 agosto 2026, ovviamente nuova settimana insieme come ormai buona consuetudine per musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma il Morning Show per incominciare bene la giornata. Tutto bene? Attaccati a qualche condizionatore, ventilatore, qualcosa insomma per cercare un minimo di refrigerio, docce via una dietro l'altra, mare, per chi ha la possibilità, beati voi, al mare, anche se il mare sta sui 30 gradi, quindi insomma come farci, che ne so, una pasta asciutta, ci mettiamo dentro la pasta e ce la mangiamo pure. Allora, oggi lunedì 3 agosto 2026, 215esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi e il sole è sorto alle 6.07, tramonta alle 20.26, la luna è calante ed è illuminata all'80.9%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese. L'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Sempre a filosofare i nostri amici cinesi. Andiamo con il primo brano di oggi, alle 7:11 minuti primi, arriva Ed Sheeran.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Ed è il momento ovviamente anche della storia. Andiamo a dare un'occhiata alla storia del 3 agosto e arriviamo addirittura al 3 di agosto del 1492. È la famosa da Palos in Spagna parte la spedizione Cristoforo Colombo, quella con le caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Maria, alla ricerca di un nuovo percorso per raggiungere le Indie. 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con la prima di Europa riconosciuta di Antonio Salieri, cui assiste l'arciduca Ferdinando d'Asburgo. 1829 va in scena alla Académie d'Opéra di Parigi la prima assoluta del Guglielmo Tell, l'opera lirica scritta da Gioachino Rossini. 1849, in questo giorno, sfuggito agli austriaci nella laguna tra Ravenna e Comacchio, Giuseppe Garibaldi trasporta la moglie Anita in fin di vita presso la casa della famiglia Ravaglia. Morirà nella notte colpita da convulsioni mentre i presenti cercavano di trasferirla su un letto al piano superiore. 1914, dopo aver dichiarato guerra alla Russia, mobilitata in difesa della Serbia contro cui si era mossa l'Austria per l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando, la Germania dichiara guerra alla Francia, che dei russi è alleata. 1936, l'atleta afroamericano Jesse Owens conquista la medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. 1940, le truppe italiane al comando del generale Guglielmo Nasi invadono la Somalia britannica, un attacco autorizzato dal capo di Stato Maggiore Pietro Badoglio il 28 di luglio. L'azione durerà poco più di 2 settimane e si concluderà con la vittoria italiana. 1952, alla guida della Ferrari, il pilota Alberto Ascari vince il Gran Premio di Germania di Formula 1 all'autodromo del Nürburgring. Per Ascari è la quarta vittoria consecutiva dopo quelle nei Gran Premi di Belgio, Francia e Gran Bretagna, e si avvia la vittoria del campionato mondiale. 1954 è il record per una causa di divorzio. Winthrop Rockefeller dovrà versare all'ex moglie Barbara la somma di 5 milioni e mezzo di dollari. 1958 il Nautilus, primo sommergibile nucleare al mondo, riesce a raggiungere il Polo Nord viaggiando sotto la calotta artica, impresa mai riuscita in passato. 1960 lo Stato africano del Niger ottiene l'indipendenza dalla Francia, di cui era colonia dal 1922. 1962 la squadra di minatori italiani che lavora alla costruzione del tunnel attraverso il Monte Bianco completa la propria metà dell'opera di scavo, in anticipo di 11 giorni sui francesi, cui lavori inizialmente sembravano progredire con maggiore velocità. 1963, a 2 anni e mezzo dalla prima esibizione al Cavern Club di Liverpool e a 2 esatti dal primo concerto come band fissa, i Beatles suonano per l'ultima volta nel locale che praticamente li ha fatti conoscere, incassando 300 sterline. Per la prima esibizione nel febbraio 1961 il compenso era stato di 5 sterline. Beh, insomma, per colpa di chi? Zucchero!

andiamo a completare la storia di questo 3 di agosto, tornando al 3 agosto del 1975. La Atari commercializza la versione domestica di Pong, un videogioco che già ha riscosso grande interesse nella versione per locali pubblici. Al ping pong elettronico si gioca collegando l'apparecchio al televisore di casa. 1981, 11 colpi di pistola in un casolare della campagna romana uccidono Roberto Peci, fratello di Patrizio, l'ex brigatista rosso, che ha scelto di collaborare con la giustizia italiana. Era prigioniero delle Brigate Rosse da 55 giorni, dopo essere stato sequestrato a San Benedetto del Tronto il 10 giugno. 1993, in seguito alla consultazione referendaria con cui è stato introdotto il sistema misto, composto da proporzionale maggioritario, l'Italia vara la sua nuova legge elettorale, messa a punto da Sergio Mattarella. Nel 2001 gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale promuovono la situazione finanziaria dell'Italia, ricordando la necessità di una correzione dei conti pubblici per mettere il Paese a riparo da futuri problemi. Nel 2004, con un giorno di ritardo per avverse condizioni meteorologiche, l'ente spaziale americano lancia la sonda Messenger per lo studio di Mercurio. Secondo la NASA, raggiungerà l'orbita del pianeta in 7 anni. Nel 2004, una donna di Schio, in provincia di Vicenza, scopre che la sua colf è la regina Nana del popolo Ashanti del Ghana. Rosina Mawuzi, sovrana di Besoro, ha il rango, ma non la ricchezza, e ha

0: di agosto. E nel 2007 Don Pierino Gelmini, fondatore della comunità Incontro per il recupero di tossicodipendenti, viene indagato dalla procura di Terni per abusi sessuali. Secondo l'accusa, avrebbe approfittato degli ospiti della sua comunità. Nel 2011 è annunciato il ritrovamento in Uganda di un teschio di scimmia di 20 milioni di anni prima. La scoperta è avvenuta il 18 luglio ed è il primo ritrovamento di un teschio completo per una scimmia di quell'epoca. Chiudiamo con il 2020, a due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova, si inaugura il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, lungo 1067 metri. È stato realizzato in circa 13 mesi di lavori su un progetto donato alla città dall'architetto Renzo Piano. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 3 di agosto.
1: Salita del volo con destino

0: riconoscibilissimo Manu Chao con Karol G in questo brano che è tradotto ovviamente in italiano e Viaggiando per il mondo. E anche noi lo facciamo in qualche maniera, in maniera virtuale, radiofonicamente, naturalmente al mattino, e abbiamo tante stazioni importanti dove ci fermiamo. La prossima è quella riservata a tutti i nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni, perché oggi 3 agosto, se il vostro è compleanno, dobbiamo assolutamente fare gli auguri come ormai buona consuetudine e ricordare che oggi sono nati anche Piero Ottone, giornalista e scrittore, il grande Tony Bennett, cantante, ci ha lasciato nel 2023 purtroppo, però ci ha lasciato dei duetti meravigliosi, Martin Sheen, attore, lo ricordiamo anche in JFK, Apocalypse Now, Gandhi, Franco Menichelli, ginnasta oro olimpico a Tokyo 1964, ci ha lasciato proprio quest'anno, lo ricordo molto molto bene, grandissimo ginnasta. E poi Vito Gamberale, manager di Telecom Italia, di Autostrade, di Benetton. Jack Straw, politico, ex segretario di Stato britannico. John Landis, grande regista, un lupo, Mannaro, Americano a Londra, Blues Brothers e tanti altri grandi film. Augusto Minzolini, giornalista. Giorgio Terruzzi, giornalista. Tito Boeri, economista, presidente dell'INPS dal 2014 al 2019. Matteo Kassovitz, regista, lo ricordiamo per I fiumi di porpora e attore in Birthday Girl. Skin, cantante solista degli Shanka Nancy. Barbara Blank, attrice, quella di Sposerò Simon Le Bon. Bassi maestro, rapper. E poi Charlotte Casiraghi, principessa di Monaco. E Valeria Solesin, ricercatrice, vittima, ahimè, dell'attentato al Bataclan di Parigi. Auguri, auguri, auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Si continua con il Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

E ci siamo, è arrivato il momento dell'oroscopo, segno per segno, anche per questo lunedì 3 agosto 2026. Iniziamo questa nuova settimana con un quadro astrale brillante, comunicativo, pieno di energia positiva. La Luna completa il suo transito nel segno d'aria dei Gemelli, regalandoci prontezza di riflessi, facilità di parola, curiosità e un'ottima disposizione al lavoro di squadra. In splendida sintonia con il Sole nel fiero segno del Leone, questo lunedì rappresenta proprio il trampolino di lancio ideale per riaprire i dossier della settimana con il sorriso, avviare contatti freschi e coordinare con entusiasmo le attività quotidiane. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Lunedì di grande ripartenza, amici dell'Ariete, la Luna in ottimo aspetto dai Gemelli, si fonde alla perfezione con il Sole in Leone, donandovi una carica straordinaria di entusiasmo, idee brillanti e tanta facilità nella comunicazione. Giornata perfetta per avviare trattative, fare chiamate importanti, far sentire la vostra voce con decisione. Toro, la Luna lascia il vostro segno e si assesta nel secondo campo, portando la sua attenzione sugli aspetti pratici, economici e sulla riorganizzazione delle risorse. È il lunedì ideale per pianificare con pragmatismo le spese della settimana e impostare i prossimi traguardi con totale serenità e chiarezza. Gemelli, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, l'astro d'argento vi regala un inizio di settimana spettacolare, pieno di fascino, di prontezza, di spirito e una parlantina irresistibile. Avete una capacità straordinaria di coinvolgere chi vi circonda, ideale per fare la prima mossa e guidare la scena. Cancro, la Luna si muove nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi un lunedì di avvio cauto, una gestione intelligente delle energie. Prima di tuffarvi nella frenesia della settimana, dedicate queste ore al lavoro dietro le quinte e alla pianificazione strategica. Otterrete ottimi risultati senza accumulare stress. Bene, ma non abbiamo finito, anche perché ora abbiamo il Leone con il Sole trionfante nel vostro segno e la splendida Luna a favore dei Gemelli. Questo lunedì si apre sotto il segno del successo, del carisma, dell'intesa perfetta con i collaboratori. Avete tutte le carte in regola per dirigere i giochi. Ottimo momento per presentare progetti e coordinare la squadra. Vergine, la Luna nel settore del successo vi chiede un pizzico di concentrazione in più per gestire ritmi di lavoro veloci o richieste improvvise da parte dei superiori. Mantenete la vostra proverbiale precisione, una gestione metodica delle priorità vi permetterà di chiudere la giornata con ottimi traguardi. Questa era la prima parte del nostro oroscopo di oggi, ovviamente, poi fra poco la seconda parte con gli altri sei segni zodiacali. Nel frattempo, Drop Dead, un bel lavoro di Olivia Rodrigo.

E allora andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Sono le 7.42 e viaggiamo in perfetto orario. Andiamo con la bilancia. Lunedì splendido per la bilancia. Lo splendido trigono della luna dai gemelli si sposa a meraviglia con il sole in leone, regalando al vostro segno eleganza, serenità e una gran voglia di viaggiare o stringere nuove collaborazioni. Ottima giornata per la comunicazione e le pubbliche relazioni. Scorpione, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, invitandovi a muovervi con il consueto acume nella gestione degli aspetti finanziari, contrattuali o pratici. Avete un intuito infallibile per cogliere i dettagli nascosti, una giornata ideale per risolvere cose in sospeso e fare ordine nella vostra agenda. Sagittario, la luna si trova negli ultimi gradi del segno opposto dei gemelli, suggerendovi un pizzico di diplomazia nei rapporti diretti e nelle partnership di lavoro. Ascoltate le ragioni altrui senza fretta. L'ottimo sostegno del sole in leone vi garantisce comunque carisma e soluzioni efficaci. Proseguiamo ora con il segno del Capricorno. Un lunedì estremamente concreto, produttivo, dedicato all'organizzazione pratica delle attività settimanali. La luna nel sesto campo vi donerà la determinazione e l'efficienza necessarie per smaltire rapidamente la posta arretrata e riordinare con successo i vostri spazi di lavoro. Acquario, inizio di settimana fantastico, lo splendido trigono d'aria della luna dai gemelli si unisce alla forza del sole, accendendo la vostra creatività, la voglia di rischiare e la fortuna nei contatti interpersonali. Lunedì perfetto per proporre idee fuori dagli schemi e vivere l'amore con spensieratezza. Andiamo a chiudere con i pesci. La luna nel vostro quarto campo vi invita a bilanciare con cura gli impegni professionali e le esigenze della vita domestica. Con la vostra sensibilità saprete gestire ogni richiesta con garbo, riservandovi una serata piacevole e rigenerante nell'intimità della vostra casa. Questo dunque per quanto riguarda anche l'oroscopo di lunedì 3 agosto 2026. Fra poco uno sguardo anche ai giornali, non può mancare il nostro piccolo appuntamento con una breve rassegna stampa. Rimanete con noi.

Siamo così giunti anche al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le sette vittime? Il My Day, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente. Non c'è scatola nera. L'altra tragedia, sei morti a Terni nello scontro camper pullman. Strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier terrorismo, Schlein studi la storia. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri dell'Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. La Stampa di Torino, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e li spingo e lo spingo alla pace. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Continua la conta dei migranti annegati in mare. Dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma. In 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile. Il Fatto Quotidiano, Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede MBS, Mosca, bomba di Kiev. Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato. Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre. Settimana di passione, i dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Fatto Economico, perché quei prestiti safe non ci fanno risparmiare. Andiamo con il resto del Carlino. Migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri. Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'exclave di Ceuta. Domani il vertice dell'Unione Europea, l'ex ministro di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà. La strage sulle vacanze, maxi schianto sulla Terni Rieti, bus centra un camper, coinvolte anche tre auto, sei morti e 27 feriti. Nella zona c'era un violento nubifragio. Lo schianto aereo e gli italiani morti, due famiglie distrutte nell'incidente in Perù. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze. Scontro a Rieti tra pullman, camper, tre auto, sei morti, 26 feriti per l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Migranti avanti con il modello Albania. Si parla anche di sport, Tuffi, l'europeo e l'oro, Pellacani e Santoro, due romani d'oro. La verità, Roma-Madrid, duello tra due modelli agli antipodi, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. Paltrinieri affonda, le manie di Macron ci fa ammalare nella Senna. Il paradosso di Trump, sta finendo i missili dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco. Donald si ferma, me l'ha chiesto l'Iran, ma Teheran, Hormuz resta chiuso. Intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa, Pantelleria. Il giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni. Il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere. Arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera. Viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra. In piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie. Dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua.
Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo per le primarie, IRA, PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona. Al Consiglio europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato proprio ieri dal quotidiano Il Tempo. La maxi sanatoria di 600.000 clandestini presso 1 milione che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato e invece ha portato la situazione al collasso fino al caso Ceuta. La ricostruzione del quotidiano, i compagni sono disperati, l'autogol del loro idolo li ha gettati nella disperazione. La verità sulla pandemia, commissione Covid, scatta l'ora di Conte che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il giorno del verdetto per lo spin time occupato, liberare tutto, niente sconti per gli abusivi. Andiamo con il Sole 24 Ore, alloggi per studenti, offerte in crescita ma rimane il gap con il resto d'Europa. Dall'Unione Europea alla BEI e coi bond salva estate, incendi bruciati 100.000 ettari nel 2025, il 40% è terreno agricolo, i dati del sistema europeo EFIS. Giornali sportivi, continuiamo con la Gazzetta dello Sport, quanto amore per Baresi nel cuore, tifosi non in fila a casa Milan, domani funerale del capitano. Fame da campioni perché l'Inter per ora resta davanti, un colpo a destra, rispunta Diaby, nell'affare Aslani. Cairo a tutta, Mancini scelta di Malagò, la Serie A voleva Conte, Nations già importante. Juve dopo il 9 c'è l'1, che numero? Colomouani, serve il portiere e Spalletti avrà vicario. Il francese sbarca, firma e prende la maglia di Vlahovic. Ragazza magica, la Pellacani, 2 ore in 3 ore, sono tuffi nella storia. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, in Oriente con Lucio, Giusto Colo, è tutto della Juve, 50 milioni al Paris Saint-Germain, alla Ibegovic carica. Pio rinnovo pronto, l'Inter lo blinda, 3,2 milioni a stagione più bonus. Tutto Sport, vogliamo insieme, agli Ibegovic e Colomouani. In decollo con la Juve, i due nuovi acquisti sono partiti con la squadra per Hong Kong. Il giovane Toro batte un colpo, bella vittoria a casa Burnley, a San Siro Baresi come Ali ad Atlanta, Faten è affogata sognando gol e una vita migliore, la tragedia di Ceuta, calciatrice marocchina di 20 anni morta fuggendo mentre a casa le inviavano il visto per emigrare. Magica Pellacani, un oro con Santoro e uno da Star, Parigi che tuffi agli europei. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano la loro buona programmazione, ma noi continuiamo fino alle ore 8. Ci arriviamo con David Guetta e Sia. Questa è Let's Love. Buongiorno e buon proseguimento con il Morning Show.

0: fatto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram lesignorericevono.
4: Media Radio Castellana.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, seconda parte del nostro Morning Show di oggi, lunedì 3 agosto. Ben ritrovati ancora da Graziano D'Andrea. Seconda parte, ricca, ricchissima anche quest'oggi, quindi avremo tante cose, tanti temi assolutamente importanti e qualche notiziola, qualche curiosità. A voto di notizie e di curiosità iniziamo subito, perché apriamo questa pagina volando nei cieli dell'America del Nord. C'è una scoperta di zoologia davvero singolare legata al mondo degli uccelli migratori. Parliamo delle cince, che memorizzano migliaia di nascondigli grazie ad una mappa cerebrale unica. Un team di neurobiologi ha documentato per la prima volta come questi piccoli volatili riescono a ricordare la posizione esatta di oltre 10.000 semi, nascondendoli tra le rocce e le cortecce degli alberi durante l'autunno. La curiosità risiede nel fatto che il loro cervello attiva una sorta di codice a barre neurale ogni volta che nascondono un chicco, permettendo quindi all'ippocampo di espandersi temporaneamente durante i mesi freddi per poi riassorbirsi in primavera. Gli studiosi spiegano che questa straordinaria memoria spaziale dinamica potrebbe fornire indicazioni preziose per lo studio dei meccanismi di conservazione dei ricordi nell'uomo. Ci spostiamo sul fronte delle innovazioni più curiose dedicate alla vita di tutti i giorni, con una novità arrivata dalla Svezia e pensata per chi ama fare giardinaggio sul balcone di casa anche senza avere il pollice verde. Parliamo del vaso intelligente che comunica lo stato di salute delle piante con dei segnali luminosi. Quindi dimenticatevi di dimenticare di annaffiare i fiori o di bagnarli troppo. Un gruppo di giovani designer industriali ha ideato questo vaso, realizzato in plastica riciclata, dotato di sensori per l'umidità, il pH del terreno, l'esposizione solare. La curiosità risiede nel suo sistema di comunicazione. Il vaso non invia fastidiose notifiche sullo smartphone, ma proietta sulla parete sottostante un morbido alone di luce colorata. Una luce verde indica che la pianta sta benissimo, una tonalità azzurra segnala la necessità d'acqua e un bagliore dorato suggerisce di spostarla in un punto più illuminato. Capito? Bene, bene, bene, continuiamo ancora, perché poi fra poco avremo sicuramente un tema importantissimo come tutti i lunedì. Nel frattempo torniamo ovviamente alla nostra musica. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: Ritorna come tutti i lunedì l'appuntamento con SOS in pillole, veniamo in vostro soccorso, si fa per dire naturalmente. Salutiamo Vincenzo Zoccano, ben ritrovato Vincenzo, buon lunedì, buon inizio di settimana.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, a te Graziano e ai nostri ascoltatori.
0: Ti saluto caldamente ovviamente.
1: Molto caldamente.
0: E siamo qui per questa decina di minuti importanti da dedicare. Ovviamente la disabilità, abbiamo iniziato il discorso anche della sicurezza sulla sicurezza ovviamente riguardo alla disabilità, e ci sono tanti step, tanti momenti importanti da fotografare. Partiamo magari dalla sicurezza sul lavoro, no? Per quello per i dipendenti con disabilità, che ricordiamo è regolata dal decreto 81-2008, che è il testo unico sulla sicurezza, no? Ecco, ci sono degli obblighi fondamentali per il datore di lavoro. Vogliamo incominciare a capire quali sono, ad esempio, tanto per incominciare, la valutazione dei rischi mirata è la prima cosa che viene riportata proprio dall'articolo 28, giusto?
1: Sì, chiedo scusa. Allora, dunque, innanzitutto bisogna capire di quali soggetti disabili parliamo.
0: Certo.
1: Perché un conto è la disabilità motoria, che ha bisogno naturalmente di determinati accorgimenti, di determinati livelli di sorveglianza, e diverso è per i non vedenti, ad esempio. Basti pensare a un esempio che faccio spesso, no? Anche dove lavoro io, nel caso di incendio sono io che vengo a salvarvi, perché gli occhi non mi servono, no? Quindi banalmente un non vedente è meno esposto in caso di incendio.
0: Certo.
1: Più esposto o egualmente esposto come gli altri quando si tratta di terremoti o danni alla struttura, no? Non si può usare l'ascensore, si devono usare le scale. Se le scale crollano, meglio stare dove si è o comunque nello spazio calmo previsto in quel piano o in quell'edificio. E c'è un responsabile di struttura che naturalmente deve avere cura, o più responsabili di struttura a seconda del numero di persone ivi contenute, che la prima cosa che fa ovviamente va a cercare e si assicura di mettere in salvo e in sicurezza le persone con disabilità presenti. Ad ogni piano deve essercene uno, quindi voglio dire, da questo punto di vista il decreto è ben fatto. Naturalmente non si può prevedere tutto,
0: no, che, certo. Certo.
1: Però è chiaro che se crolla un edificio, crolla un edificio, quindi naturalmente ecco perché l'altra volta, se ben ricordate, abbiamo parlato, per chi non c'era, anche della mappatura. Questo
0: sì.
1: Vale anche maggiormente sui luoghi di lavoro. Naturalmente ogni persona con disabilità viene collocata in una posizione che naturalmente non deve essere discriminatoria, però d'altra parte non deve essere neanche discriminatoria al contrario, nel senso che va collocata in una posizione facilmente da dove facilmente può evacuare.
0: Ecco, c'è anche da parte del lavoratore l'obbligo di modificare l'ambiente oppure l'organizzazione del lavoro per garantire le condizioni di parità, diciamo, rispetto agli altri lavoratori, e addirittura senza subire poi oneri finanziari sproporzionati, quindi agevolati, diciamo così. No?
1: Esattamente, in quei casi si interviene anche con accomodamenti ragionevoli, naturalmente, che sono previsti anche nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Se ci trovassimo per esempio dinanzi a un edificio del 400, del 500, dove non c'è spazio per i montascale, non c'è spazio per l'ascensore, lì si adottano degli accomodamenti ragionevoli che il caso può prevedere. Naturalmente noi qui non siamo in grado di esemplificare, perché dipende dal caso, dalle persone, dall'edificio.
0: Certo, certo, certo.
1: Però poi, è molto spesso, ad esempio, le persone vengono collocate al piano terreno, dove c'è meno dislivello, in edifici storici questa è una cosa più, naturalmente, più impattante. meno o per nulla nei palazzi moderni o rivisti, dove la riprogettazione, la riqualificazione deve tenere conto naturalmente di questi aspetti e dove si può intervenire in maniera un attimino più, come dire, meno impattante, meno certo, onerosa anche. L'importante è progettare inizialmente l'ambiente già accessibile, perché adattare costa di più e rende di meno.
0: Certo.
1: Se invece noi progettiamo anche in luoghi già, diciamo, già fatti, progettiamo la riqualificazione, no? L'accessibilità già dall'inizio, naturalmente, senza farlo dopo. Ma questo vale anche per le abitazioni private.
0: Sì, sì, infatti.
1: Tante volte uno dice: compro la casa al quinto piano senza ascensore. Adesso che siamo, come dire, che non abbiamo problemi, poi quando c'è un problema si diventa anziani o c'è una disabilità, allora si ha tutto il tempo per pentirsi di questa scelta.
0: I costi possono essere anche importanti poi per una modificazione, però ci sono ad esempio le possibilità, direi l'obbligo, di personalizzare anche le postazioni di lavoro. Sto parlando di scrivanie regolabili, di sedute ergonomiche,
1: Assolutamente,
0: i software che sono importanti, di sintesi vocali, no? Tastiere adattate proprio per disabilità sensoriali.
1: Sì, cioè, ad esempio un non vedente naturalmente c'è l'obbligo, se sono strutture molto grandi c'è l'obbligo di far arrivare in autonomia e sicurezza, come si diceva l'altra volta, la persona non vedente dall'ingresso del palazzo al suo ufficio, o utilizzare gli altri uffici per parlare con altri colleghi, o i servizi igienici, e la postazione di lavoro deve essere naturalmente dotata di tutti quegli accorgimenti che l'individualità del caso prevede. Se è un non vedente deve avere ovviamente un personal computer portatile o fisso, ma con tutti i software di lettura di schermo o ingrandimento a seconda del tipo di disabilità visiva. Se si tratta di una persona che ha spasmi ad esempio agli arti superiori, deve esserci una trackball che è una specie di palla mouse, così la chiamo io per far capire anche i nostri ascoltatori che non la conoscono, è una specie di palla fissa sul tavolo dove la persona con disabilità, manovrando questo joystick palla, forma proprio di palla, incastonata in uno supporto plastico, riesce a muovere il cursore del computer e quindi gli eventuali spasmi che dovesse avere agli arti superiori, nonostante tutto la trackball consente una manovra precisa del click del puntatore del mouse.
0: Certo, anche perché rimane fissa, non occorre muoverla ovviamente.
1: No, si muove la palla e la persona con disabilità motoria che si muove l'arto in maniera sufficiente. Poi vabbè, ci sono anche altri controlli oculari per chi non fa uso degli arti né superiori né inferiori. La tecnologia oggi mette a disposizione un'ampia gamma di hardware e di software che consente a una persona con disabilità anche grave di svolgere sostanzialmente le stesse mansioni di un normoabile.
0: Certo. Abbiamo parlato di quello forse di cui si parla di più, che sono le barriere architettoniche, no? Quindi con l'installazione di rampe, di porto,

0: agli scalini e ai gradini, gli ascensori devono essere tutti a norma con apertura automatica e con spazio di rotazione anche al suo interno, mm-hmm, con tastiere Braille e non touch, come spesso accade negli edifici, quando vedo quegli ascensori che è tutto touch,
1: è un problema,
0: per me è impossibile, che non ci vedo, se devo andare al quinto piano rischio di trovarmi un esame interrato,
1: certo, ma anche a casa mia, voglio dire, l'ascensore ha i tasti in Braille, e quindi questa è una cosa,
0: sì, ormai
1: bella.
0: Devo dire che è stata molto ben recepita, soprattutto dopo il successivo intervento del European Accessibility Act e soprattutto di una cultura, perché poi le leggi noi le abbiamo, sono anche ben scritte, la maggior parte
1: devono
0: sono
1: essere
0: ben
1: applicate,
0: scritte,
1: però devono
0: però
1: essere
0: poi devono essere applicate, questo è un fenomeno, è un fatto culturale, ecco perché si diceva prima in chiusura della scorsa trasmissione, dobbiamo abbattere prima le barriere culturali, certo, altrimenti se non abbattiamo quelle non abbatteremo neanche nessun'altra.
1: Per parlare appunto anche di queste misure tecniche organizzative all'interno degli ambienti di lavoro, ad esempio ci sono e sono importantissime le segnaletiche sensoriali, no? Cioè gli indicatori luminosi,
0: luminosi perché, con le cromie, esatto, giuste, con i colori, la differenziazione di materiali e di colori, perché per chi magari è ipovedente deve avere chiara la sua posizione, dove sono posizionati ad esempio i luoghi di interesse, i servizi igienici piuttosto che altri, quindi deve esserci una differenziazione di materiali tattilo-plantari, pavimentazione diversa, anche in policromia, cioè in cromia contrastante, in modo tale che le persone sappiano in qualsiasi momento, per esempio, dove ci sono le uscite di sicurezza, dove ci sono i punti di ritrovo, certo, e di andare.
1: Quindi
0: insomma,
1: indicatori luminosi, ma anche segnali acustici per le persone anche, non vedenti, chiaramente.
0: Sì, anche se poi questi sono, diciamo, sono più accomodamenti ragionevoli, nel senso che se tu metti dei segnali luminosi poi va via la corrente o non sono attaccati alla luce d'emergenza,
1: certo.
0: Ci sono addirittura dei segnali luminosi per chi è sordo, ad esempio, nessuno ci pensa, però come fa un sordo a sentire il campanello di casa?
1: Sì, no? Appunto, infatti.
0: Quindi ci sono o dei dispositivi a vibrazione addosso che indossa la persona, o una luce molto forte che richiama subito l'attenzione, perché la persona sorda, che non sia sordo cieca naturalmente, può avvertire tutto ciò che è audio, io devo trasformarlo in video perché l'audio lui non lo sente. Viceversa, chi non vede deve trasformare in audio tutto ciò che è video.
1: Certo. Un'ultima cosa per questa nostra pillola di oggi, ma poi continueremo perché dobbiamo parlare ancora dei piani di emergenza, dell'assistenza dedicata, ci sono tante sfaccettature che riguardano questa cosa qui. La flessibilità oraria che deve essere garantita da parte del lavoratore, cioè la rimodulazione dei turni, una concessione ad esempio del telelavoro per ridurre lo stress da spostamento, favorire le terapie, questo è un altro punto cui il datore di lavoro deve essere molto sensibile.
0: Sì, sensibile, poi ci sono anche proprio delle prescrizioni molto, molto cogenti,
1: chiare,
0: soprattutto nella legge 104 del 92, che stabilisce anche dei permessi extra retribuiti per i lavoratori e per chi li assiste, per chi assiste con una persona di disabilità grave, attenzione.
1: Certo.
0: La cosa fondamentale è la gravità, oltre che la percentuale di invalidità. Importante è avere il famoso articolo 3,3, si chiama, ed è quell'articolo della legge 104-92 che disciplina e che dice la persona ha delle gravità e connette dei diritti sanciti in base a quell'articolo, quindi i permessi, quello che dicevi tu prima, che citavi il diritto ad avere la sede più vicina all'abitazione,
1: certo,
0: la priorità delle ferie, tutta una serie, diciamo, di piccole grandi cose che non danneggiano la comunità lavorativa, allo stesso tempo però favoriscono chi assiste una persona con disabilità grave, quindi i familiari, e la persona con disabilità stessa.
1: Ecco, io credo che questi nostri incontri, perché li abbiamo chiamati SOS, servono anche a far riflettere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su dei temi dove tante volte proprio si passa così

0: senza problemi, no, io non ho questo problema, non ci penso proprio, invece è fondamentale.
1: Su questo, guarda, su questo grazie, grazie Graziano,
0: l'assist, ecco che
1: torna, ecco che torna. Su questo permettimi di fare un appello soprattutto sia ai medici, al mondo clinico, al mondo medico, ma anche e soprattutto alle persone che dovessero mai incontrare una disabilità o familiari che dovessero avere un familiare con disabilità. Non abbiate timore, o lavoratori che dovessero acquisire una disabilità, non abbiate timore di esprimere questa, di certificare e di palesare questa condizione, perché è vero che ci sono tanti svantaggi ad avere una disabilità grave, ma è pur vero che ci sono anche tanti altri, tra virgolette, vantaggi, delle compensazioni come quelle di cui parlavamo prima della legge 104, ma non solo, ce ne sono anche altre che riguardano tutti i campi di vita, che la persona con disabilità possiede, e quindi vale la pena, visto che la disabilità non va mai cercata, non ce la siamo andati a cercare nel momento in cui si palesa, noi dobbiamo assolutamente dichiararla, perché ci dà diritto a delle agevolazioni tali che compensano in toto o in parte questa nostra condizione limitante.
0: Con questo appello giustissimo andiamo a chiudere questo nostro appuntamento di questa settimana, ma continueremo anche la prossima. Come al solito vi accompagneremo di settimana in settimana con tutti gli aspetti, sia normativi, sia organizzativi e quant'altro, per quanto riguarda persone con disabilità, e lo faremo sempre con il nostro Vincenzo Zoccano, che mi fa piacere dedichi a noi qualche minuto tutte le settimane. Grazie Vincenzo.
1: Piacere mio.
0: Ci ritroviamo, ciao, buon proseguimento.
1: Grazie a tutti e buon caldo.
0: Ciao.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ed ora apriamo la pagina del nostro almanacco musicale di questo lunedì, 3 agosto, facendo tanti auguri a uno dei frontman chitarristici, ritmici e autori iconici e carismatici nella storia del heavy metal mondiale. Oggi 3 agosto festeggiamo il compleanno del grandissimo James Hetfield, nato in California nel 1963. Hetfield è cofondatore e storico leader dei Metallica, con un suo ritmico stile potente, chirurgico, alla 6 corde, la sua voce graffiante, i suoi testi profondi dedicate alle sfide interiori e alla complessità umana, ha guidato la band alla conquista di milioni di fan e di tutti gli stadi in tutto il pianeta. Capolavori come Master of Puppets, Enter Sandman, Nothing Else Matters portano la sua firma inconfondibile. Facciamo un salto indietro nel tempo, atterriamo all'inizio degli anni 70 per celebrare un capolavoro assoluto della canzone d'autore americana, capace di dominare le classifiche mondiali per un'intera estate. Il 3 agosto del 1971 Carole King conquistava il disco d'oro per lo storico singolo It's Too Late, tratto dall'album capolavoro Tapestry. Il brano si distingueva per un testo particolarmente maturo, malinconico, che raccontava la fine di una storia d'amore con straordinaria dignità e senza credine, sostenuto da un arrangiamento al piano e groove di rara eleganza. La canzone vinse il Grammy Award come registrazione dell'anno, consacrando Carole King tra i giganti assoluti della composizione pop. Spostiamo le lancette del nostro orologio, apriamo la consueta e raffinata parentesi dedicata al grande jazz e al grande vocalismo internazionale, facendo un ricordo speciale nel giorno del suo anniversario di nascita, un maestro assoluto dello swing e della Great American Songbook. Oggi 3 agosto ricordiamo la nascita del leggendario Tony Bennett, nato a New York nel 1926, scomparso nel 2023. Bennett ha incantato il mondo per oltre 7 decenni grazie a un timbro caldo, a un fraseggio impeccabile, a una classe innata. Capace di spaziare dal jazz classico ai duetti pop con artisti di ogni generazione, ha legato indissolubilmente il suo nome al capolavoro Left My Heart in San Francisco, brano che gli valse i primi 2 premi Grammy di una carriera stellare. Chiudiamo la pagina dell'almanacco ripercorrendo un momento storico della controcultura rock che segnò il ritorno dal vivo di uno dei più grandi poeti della musica contemporanea. Il 3 agosto del 1969 veniva annunciata la partecipazione ufficiale di Bob Dylan al Festival dell'Isola di Wight. Dopo il grave incidente motociclistico nel 1966, un lungo ritiro dalle scene, l'annuncio del ritorno sul palco di Dylan creò un'attesa spasmodica in tutta Europa, attirando oltre 300.000 spettatori sull'isola britannica alla fine di quell'estate. Accompagnato da The Band, il cantautore del Minnesota regalò una esibizione storica che dimostrò la sua perenne capacità di reinventarsi. Ed è tutto per il nostro piccolo almanacco musicale anche per oggi. Arriva Tiziano Ferro con Lazza, la versione 2026 di Perdono.

0: Abbiamo il nostro consueto appuntamento con Renato Lorenzi. Ciao Renato, buon lunedì.
1: Buongiorno, eccoci qua, vedi, anche se è caldo, anche se siamo in piena estate,
0: sì,
1: siamo sempre presenti noi nelle ferie. Per noi cosa sono le ferie?
0: Ma non esistono le ferie.
1: No, ma non esistono le ferie.
0: Ma figurati, ma perché dovremmo andare in ferie?
1: Ma figurati.
0: Andiamo
1: ragazzi, allora qui è veramente, potremmo iniziare oggi con una serie di notizie di tutti i tipi, perché qui abbiamo visto addirittura l'invasione, no?
0: L'invasione della
1: Spagna, l'invasione della Spagna è stata invasa. Vedi, uomini in età da combattimento, tutti in età da combattimento sono questi qua, ragazzi. Non sono poveri clandestini o poveri, scampati dalla guerra,
0: questi
1: sono ragazzi giovani che stanno bene in età da combattimento, stanno affluendo praticamente alle stazioni ferroviarie in tutto il Marocco, dappertutto. Raggiungere, certo, la sappiamo, in Spagna, e partecipare, diciamo, a questa grande invasione. Sono già 60.000, mi pare, una cosa del genere.
0: Sì.
1: E qualche giorno fa il re del Marocco ha concesso la grazia, tra l'altro, lui lo fa ogni anno sta cosa, nessuno lo sa. Lui concede la grazia a migliaia di detenuti.
0: Ma sì, tanto.
1: Sì, butta fuori dalle carceri tutti i detenuti, perché dice così. Sgombriamo un po',
0: facciamo un po' di pulizia estiva, così.
1: E dove li manda? Li manda in Spagna, stavolta in Spagna,
0: chiaro,
1: magari il prossimo anno li manda anche qui da noi, chi lo sa,
0: figurati.
1: Hai capito? E tutto questo fa parte di un attacco coordinato, sai, caro Graziano?
0: Immagino,
1: perché il re del Marocco, allora, intanto diffidare dei regnanti, innanzitutto, sempre e comunque perché fanno parte della cabala, ovviamente, e questo fa parte di un grande progetto, no? In mezzo ci sono gli Ashkenaziti, sai. C'è Israele, perché si dice che qui la mano importante è quella di Israele, che ha mandato via tutti questi. Il discorso è piuttosto complesso, quindi non entriamo in questo discorso, perché se ne sarebbe da dire veramente tanto. Magari ogni giorno faremo una piccola riflessione su quello che sta succedendo.
0: Come no.
1: Ce ne sono tante di riflessioni da fare,
0: Sì,
1: ce ne sono veramente tante. Per esempio, adesso dobbiamo, una cosa che mi preme molto, anche dirla ai nostri ascoltatori, perché non sono notizie che non compaiono nei giornali, non ci sono sui giornali. Tu la mattina, ogni mattina fai quella bella rassegna stampa dei giornali, e io sono lì che ascolto praticamente tutti i giorni, dico oggi finalmente la dice.
0: Le notizie. Non ci sono,
1: ragazzi, non ci sono. Dicono un sacco di stranezze. Riguardo per esempio al progetto pilota di vaccinazione delle galline ovaiole, sai che è in corso, sappiamo Verona e Mantova soprattutto, riguarda il gruppo Veronesi, Aia, Negroni, eccetera, ci sono tanti, la lista la conosciamo, l'abbiamo già detta, e anche dei tacchini da carne, tra l'altro, chi mangia carne di tacchino, chissà i polli, non lo so, vabbè, i tacchini da carne sicuramente
0: se mangiate carne da tacchino siete dei polli,
1: che battutaccia, vabbè, veramente,
0: ragazzi,
1: Graziano mi sorprende sempre, la mattina così si vede che fa la colazione prima di me ed è un po' più avanti,
0: molto avanti.
1: Comunque, avviato in Veneto questo progetto, si vede finalmente, io direi, finalmente qualcuno che diffida i supermercati.
0: Eccolo là.
1: Ma perché? Allora, c'è l'associazione, si chiama Trilli e la gente come noi APS.
0: Ecco,
1: e passa all'offensiva sul fronte commerciale.
0: Bene.
1: Ecco, un atto di diffida e messa in mora formale ai vertici della grande distribuzione.
0: Bene.
1: Ecco, ora che le prime carni e anche le prime uova, io direi, stanno per arrivare sui banchi e frigo dei nostri supermercati. Adesso si è chiusa il primo ciclo, no, di vaccinazione, le galline sono già state messe a fare le uova, ovviamente, e i tacchini poverini, quelli che sono destinati a fare la carne, sono già stati selezionati e arriveranno sui banchi frigo dei nostri supermercati a brevissimo.
0: Ecco,
1: e quindi cosa succede? Si vede che lo Stato ha confessato, il nostro governo ha confessato per iscritto scritto, ecco, due cose gravissime, gravissime, cari ascoltatori, ascoltate bene. Allora, zero etichette, ecco. Quindi la legge non obbliga a scriverlo sulla confezione. Fantastico. Che quello che mangiate, cari ascoltatori, è sottoposto a questa sperimentazione.
0: Benissimo, quindi, ottimo,
1: ecco,
0: ottimo,
1: i cittadini compreranno quindi a loro totale insaputa e mangeranno queste schifezze a loro totale insaputa.
0: Perfetto.
1: Ecco, il ministero inoltre ha ammesso di non avere, attenzione, di non avere studi tossicologici sulla sicurezza a lungo termine di questi residui nei tessuti che mangeremo.
0: Bene, ottimo,
1: si gioca sempre, come vedete, cari ascoltatori, si gioca sempre negli effetti avversi a lungo termine.
0: Esatto, esatto.
1: Perché subito non succede niente, capito? Tu mangi, gioca, tutto bene, non do niente. No, però magari fa due, tre settimane, un mese, chissà come sarà
0: un
1: la situazione,
0: capito? Difatti.
1: Ecco, e questi effetti continuano a venire nascosti alla gente, no? Non, nessuno dice
0: dobbiamo
1: niente.
0: Fare gli elenchi e metterli fuori dai supermercati, uno che
1: esatto,
0: sia lì
1: a
0: fare, come si faceva una volta, il volantinaggio.
1: Attenzione, ecco, e ci arriviamo, ecco, guarda, ci stiamo arrivando, perché poi c'è il paradosso, è quello che il mercato, questo mercato qui, di questa sperimentazione scellerata, è chiuso all'Europa, c'è il divieto di esportazione, la carne, cioè dobbiamo mangiare le uova, cioè dobbiamo mangiare noi, hai capito?
0: Sì, chiaro, logico.
1: Ecco, io direi un'altra parola che però in radio, così
0: non
1: siamo
0: si
1: in fascia protetta,
0: non si può dire,
1: ce la mangiamo solo noi questa cosa qui, hai capito? Ecco, attenzione, attenzione, perché il vuoto informativo, normativo sulle etichette non salva i supermercati dalla responsabilità.
0: È vero.
1: Infatti stanno violando l'articolo 8 sulla trasparenza alimentare del regolamento europeo, ovviamente. La grande distribuzione ora o rifiuta questi lotti. Ecco, la Francia aveva rifiutato dei lotti di carne tempo fa, mi ricordo, avevano bruciato, avevano incenerito tutto, non avevano buttato via. Ecco, quindi i nostri supermercati a questo punto o rifiutano questi lotti,
0: certo,
1: no? O li etichettano chiaramente per una libera scelta.
0: Esatto.
1: Perché io quando vado in supermercato e compro una carne o le uova,
0: devo
1: voglio sapere.
0: Esatto.
1: Adesso scusa, sulla carne ti scrivono senza l'uso di antibiotici, galline allevate a terra, con la musica classica addirittura.
0: Sì, come no, come
1: hai
0: no,
1: capito,
0: come no?
1: Senza antibiotici, queste cose qui, no? E poi invece ti fanno mangiare questa schifezza vaccinata.
0: Certo.
1: Ecco, ecco, o sono etichettati chiaramente per una libera scelta da parte del consumatore. La gente deve sapere cosa sta mangiando.
0: Giusto, ecco. Giusto, giusto.
1: Ecco, a breve, cioè, torniamo sul discorso che facevamo prima, tu hai detto il volantinaggio, eccetera, eccetera, giusto, giustissimo. A breve sarà disponibile un modello semplificato, un foglio che si può spedire con una PEC. No, ogni singolo cittadino può mandare delle PEC ai vari supermercati della propria città con questa cosa qui, cioè il modulo è già predisposto, è già scritto, lo firmi, se vuoi firmarlo, se no anche no, lo mandi al supermercato, dici guarda che tu questo stai violando l'articolo 8, è scritto, sulla trasparenza alimentare, no?
0: Certo,
1: del regolamento europeo.
0: Certo.
1: Quindi è una cosa grave questa, perché poi ti fanno chiudere il supermercato, voglio dire, no? Se le
0: nastro
1: o quelle cose lì.
0: Dov'è che
1: ragazzi,
0: si trova il modulo?
1: Bene.
0: Ma il modulo si troverà online? Dove lo
1: il
0: troviamo?
1: Modulo, guarda, adesso mi tengo informato,
0: okay,
1: e
0: ci fai
1: domani
0: sapere.
1: Sapremo già come agire in questo senso.
0: Bene.
1: E quindi comunque state attenti, cari ascoltatori, state attenti adesso che andate nei supermercati, perché purtroppo gallina vaio alle uova, lo sappiamo, le uova sono dappertutto, ragazzi, non è che sono solo il supermercato, le mettono nei dolci, le mettono nella pasta,
0: ovvio.
1: Ragazzi, non è una cosa facile, qui ci stanno bombardando da tutti i lati.
0: Il problema è che non si può più andare neanche a pranzo e cena fuori, perché non sappiamo esattamente cosa ti propongono.
1: Esatto. Ecco, noi qui trasmettiamo da Trieste, i nostri amici che sono collegati con la radio da fuori lo sanno. Ecco, noi abbiamo la fortuna, magari chissà, anche a Milano, vicino al confine con la Svizzera, andate a mangiare all'estero, ragazzi,
0: se potete.
1: Perché veramente qui non sappiamo cosa ci propongono. Adesso poi dai prossimi giorni ti dico, arrivano in tutti i supermercati, dovrebbero arrivare in tutti i supermercati, secondo me qua.
0: Benissimo.
1: Quindi è molto triste questa cosa.
0: Benissimo, che bella.
1: Dopo aver detto questo, che su questo argomento su cui torneremo sicuramente nei prossimi giorni,
0: massima siamo attesa, in vigilanza.
1: È molto importante, i nostri giornali, i nostri media non ne parlano, volutamente tralasciano l'argomento e noi invece cerchiamo di stare sul pezzo, no? Se possiamo.
0: Certo, certo, ecco. Certo.
1: Vi do un'altra bella notizia prima di chiudere, da un documento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quindi siamo sempre qui da noi, la Banca d'Italia, contratti pubblici, attenzione, serie speciale numero 98 del 28 agosto 2022, questa è la cosa che è successa nel 2022, noi già parlavamo, adesso ritorniamo sull'articolo, Via Nazionale 91 Roma, aggiudicazione di appalto per acquisizione, ascoltate bene, di inchiostri per la stampa di banconote, di banconote, quali banconote, caro Graziano?
0: La lira. Ecco.
1: La lira, hai capito, informazioni sulle offerte, numero di offerte pervenute da parte di SICPA S.A. con sede legale a Brilli in Svizzera, Avenue de Florissan 41, c'è anche l'indirizzo, valore del contratto di appalto 16.393.440 euro,
0: bene.
1: Più IVA.
0: Bene.
1: C'è anche l'IVA. C'è. Quindi è avviso spedito in data 17 agosto 2022 con delega del direttore generale Francesco De Peppo.
0: Perfetto.
1: C'è anche il nome.
0: Bene.
1: Ragazzi, si torna alla lira, eh?
0: Mi sa di sì.
1: Chissà se Mario Draghi
0: ma lui lo sa sicuro, ma scherzi.
1: E Mario Draghi oggi al ristorante con la moglie, sai? La moglie gli fa: caro, il tuo racconto mi ha lasciata finora col fiato sospeso.
2: Meno male, cara, visto le cipolle che ti sei scorpacciata.
0: Ma che simpatico, ce n'è una per ogni cosa, veramente.
1: Ma sono teatrini tipo quelli che faceva Sandra Bondaini con Raimondo Viale.
0: Più o meno sono uguali, stessa cosa.
1: Sono quasi quelli, guarda.
0: Casa Draghi, va bene, grazie. Grazie Renato, ci ritroviamo domani come al solito.
1: Domani con altre belle notizie. Ciao a tutti.
0: Ciao. Andiamo a chiudere il tempo come al solito, dedicato solamente pochi secondi ai saluti e ai ringraziamenti alle radio che sono rimaste collegate, oltre a Diffusione Europea, Radioattività, poi nella prima parte ovviamente Radio Tiguglio Web, Regionale Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina alle 7.09 puntuali. Mi raccomando, per un altro morning show, passate un buon lunedì. Vi lascio a Santa LDA. Buongiorno, buongiorno e buon proseguimento insieme a noi.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Domenica 2 agosto, tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria nazionale, non vi sono infatti segnalazioni di rilievo. Esaurito nella serata di ieri il primo grande esodo di agosto, ma già ci sono stati i primi rientri nelle città, anche la giornata di oggi vedrà moltissimi vacanzieri impegnare le grandi direttrici stradali del paese. Ci riferiamo alla A4 Milano Venezia, all'autosola, all'autostrada adriatica e naturalmente all'A2 del Mediterraneo. E anche oggi sono attesi diversi turisti provenienti prevalentemente dai paesi dell'Unione Europea in entrata in Italia, con traffico intenso ai valichi di Como, Brugeda, Brennero e Tarvisio. Come ogni domenica o giorno festivo vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. Rimosso circa l'80% dei cantieri stradali, stando a quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture, alcuni lavori potrebbero tuttora provocare qualche problema per la circolazione. Tra questi segnaliamo quelli sulla A7 Milano-Genova, dove si transita su carreggiate ridotte tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Ricordiamo anche i lavori sulla Milano-Venezia tra Verona Sud e il Bivio con la A22 del Brennero. Anche in questo caso si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Sulla 15 della Cisa Parma-La Spezia sempre possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto, dove è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino, è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci, se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista, stringendosi nelle spalle, ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà. Cercando sempre il bersaglio del successo popolare, al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti, per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

La sua popolarità si mantenne, anzi, crebbe per circa 30 anni, il che impone di ricordarci che nemmeno gli inizi della televisione serviranno a scalzarlo dal trono. Un trono conquistato con anni di duro lavoro, con serietà e soprattutto con coerenza. Proviamo a tornare un attimo indietro nel tempo e a mettere a fuoco l'ambiente in cui Angelini ha mosso i primi passi sulla via del suo travolgente successo. Siamo a Torino, ancora oggi una città con tantissimi locali da ballo. Già allora era la capitale italiana delle danze, con numerosissime sale da ballo. In quasi tutte si svolgevano ogni giorno trattenimenti pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'è insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla sala gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la sala gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto contributo agli idilli nascenti e avrebbe potuto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi, sui dischi venduti non avevano percentuali o se le avessero avute erano comunque minime e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Bazzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Poccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari, la maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in RAI, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino, l'elenco è limitato al primo periodo del ciclo Angelini.
Vi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati, si può anche non essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare. La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa. Poi lentamente

del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, c'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza a canzoni dettati dai grandi arrangiatori americani di allora. Tornando alla ricerca degli ingredienti della ricetta Angelini, un altro ce ne viene in mente: il suono. Le esecuzioni di Angelini erano inconfondibili. Chiunque poteva, ascoltando un programma già in corso, anche senza aver sentito alcun annuncio né aver letto il Radio Corriere, poteva riconoscere al volo il particolare colore, il timbro dell'orchestra. Timbro e colore assolutamente unici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche, Piero Pavesio, pianista dal tocco impareggiabile, e Michele Ortuso, abilissimo chitarrista. Più tardi, nella ripresa post-bellica, avvenuta dopo una pausa di qualche anno, Angelini fu dapprima allontanato perché ritenuto fascista, successivamente richiamato con molte scuse per lo sbaglio. Forze nuove, strumentisti e cantanti diedero il loro valido contributo alla seconda inarrestabile ascesa dell'orchestra.

0: Nel 1948 un succedersi di trionfi, non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nel lodevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dalla avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi.

il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti eseguivano senza potersi permettere la più piccola variazione gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

Anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è reversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato intrattenitore? Forse sì, forse no. Vale la pena, in chiusura, ricordare queste voci. Incominciamo con il gruppo che più a lungo restò con Angelini. Nilla Pizzi, Achille Togliani, Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano. Ma notevole contributo diedero pure Luciano Benevene, Tonelli e Torielli, Milva, Oscar Carboni, un ritorno quindi alle origini, Giuseppe Negroni.

0: E ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada, però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Bo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album,

Bradleys con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rotobottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines. Formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gooby Twins, una formazione mai dimenticata, che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Black invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Gnu Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8 e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

0: Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore classe 1997 che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

The Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

when you're broken. When that heart of yours is fire.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Air Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di Ladispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
7: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La storia, a dir poco unica, della 500 è contraddistinta anche dalle interpretazioni sportive da corsa firmate da Abarth e Giannini e non solo. Il brand dello Scorpione nasce dalla fantasia e dal coraggio di Carl Abarth, che con le sue auto speciali ha segnato in modo indelebile la storia dell'automobilismo nel mondo. Abarth e Guido Scagliarini fondano nel 1949 la Abarth C, che oltre all'attività corse comincia a produrre kit di elaborazione per le auto di serie che aumentano potenza, velocità massima e accelerazione. Nel 1950, al Salone di Torino, presenta la marmitta Abarth, il suo primo sistema di scarico che ha creato il mito. Ancora oggi rimane probabilmente l'accessorio più conosciuto dei famosi kit che hanno reso celebre lo Scorpione nel mondo, con quell'inconfondibile rumore sordo e pieno. Abarth si innamora della leggendaria 500 ed è convinto che con alcune elaborazioni potrebbe diventare molto performante. Nel 58 nasce la sua Fiat 500 Abarth e fa subito parlare di sé, stabilendo 6 record internazionali sul circuito di Monza.
0: Il kit di Abarth migliora ed esalta le prestazioni della 500 e tanti giovani aspiranti piloti si fanno le ossa sui circuiti nazionali ed internazionali. Ascoltiamo ora un successo internazionale del 1958. Questo è Paul Anka con la sua Diana.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Acquistare una Fiat 500 può davvero essere piuttosto costoso, ma che cosa dobbiamo guardare nel momento in cui decidiamo di acquistare una Fiat 500? In molti pensano, quando si approcciano all'acquisto di una Fiat 500, in molti pensano che sia importante molto l'estetica dell'auto, quindi che l'auto sia bella, che l'auto sia lucida, che la tappezzeria sia nuova e non sia rovinata, ma non guardano le cose fondamentali. Controllo numero 5. Pianali. In molti casi i pianali sono davvero difficili da poter guardare perché ovviamente i pianali sono rivestiti a seconda del modello dai tappeti in gomma o dalla moquette. Quindi se avete la possibilità di sollevare in parte questa tipologia di rivestimento, sicuramente è molto meglio per poter scoprire eventualmente problematiche interne ai fondi. Fate molta attenzione. Una volta che guardate i pianali della vostra auto, vi consiglio anche di abbassare la spalliera del sedile posteriore, perché spesso capitava che dall'unotto posteriore ci fossero delle infiltrazioni di acqua che scendevano sulla cappelliera, quindi l'acqua cadeva sulla cappelliera, scivolava lungo tutta la spalliera del sedile posteriore e si andava a depositare sulla seduta. Sotto la seduta però, quindi sui lamierati. Quindi ragazzi, dovete stare attenti anche a questi piccoli dettagli, perché magari al di sotto del sedile nessuno va mai a guardare, nessuno va mai a controllare. Nel momento in cui smontate il sedile magari trovate un disastro incredibile, perché la ruggine nel tempo si è mangiata praticamente tutte le lamiere e voi non ve ne accorgete perché avete i sedili da sopra e quindi non vedete nulla. State attenti soprattutto ai punti cruciali che proprio non si vedono a occhio nudo.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

concerto per Secondo Casadei. È la musica della gente, è la musica di un'anima che ama la gente, che ama ballare e divertirsi. La voce di Mauro Ferrara, la voce della Romagna, la mia gente.

0: Dal vivo e in diretta per voi, dal palco dello Studio Z, la Romagna, la sua storia, la tradizione della sua musica. Concerto per Secondo Casadei.
1: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

0: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 13 e 7 minuti.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica abbiamo un veicolo in panne con code tra il raccordo per Casalecchio e la Bologna-Padova in direzione Ancona. Sulla 9 Milano-Chiasso code per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania veicolo in panne sull'Autosole con code a tratti tra Capua e Caianello verso Roma. Passiamo al traforo del Monte Bianco con attese di circa 45 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: sono le 14.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram lesignorericevono.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 e 2 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea, annessa alla Russia, e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
2: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
3: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
2: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforesta, e con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati o luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Liguria code per lavori sulla 7 di Sterravalle tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica abbiamo un veicolo in panne con code tra il raccordo per Casalecchio e la Bologna-Padova in direzione Ancona. Sulla 9 Milano-Chiasso code per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania veicolo in panne sull'Autosole con code a tratti tra Capua e Caglianello verso Roma. Passiamo al traforo del Monte Bianco con attese di circa 45 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria

0: di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram lesignorericevono.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Yo baby,

We go together just like hearts and flowers on Valentine's.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
7: This is a Lethal Media Production.
8: Sono le 17.
5: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
9: Ben trovati. Traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti per chi viaggia verso Milano rispettivamente dal bivio per la variante di Valico a Sasso Marconi Nord e tra Modena Nord e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla carreggiata opposta, quindi verso Bologna, si sta incolonnati tra le uscite di Fiorenzuola e Fidenza. Restiamo nel Piacentino, sulla statale 9 Emilia, traffico rallentato per incidente all'altezza del bivio per Fiorenzuola-Darda nei due sensi di marcia. Per lavori e per traffico, sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti per 3 km tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. Sulla stessa 15 in direzione Parma, procedere con cautela per un mezzo in panne tra le uscite di Pontremoli e Berceto. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove un incidente causa 4 km di coda tra le uscite di Reggiolo, Rolo e Carpi in direzione di Modena. Trafficata infine anche la A14 Adriatica. Rallentamenti e code tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Imola verso Ancona. Tempi di percorrenza attualmente estimati in poco più di un'ora. Sempre sulla A14, ma in direzione Bologna, incolonnamenti a tratti tra Faenza e Imola. Attenzione, in questa stessa direzione è chiuso per lavori lo svincolo di Imola, sia in entrata sia in uscita. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
10: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
11: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
12: È amore o solo cattivo gusto?
13: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram lesignorericevono.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

il suo grigiore di una realtà persa nel suo essere mediocre che ti avvolge con i suoi tentacoli come piovre, la fisso dalla finestra come quando fuori piove. Dio sa quanto vorrei avere una forma di calore che diventi ben presto il mio unico colore.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E questa sera, disse un giorno il vigano, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot io porto 20.000 donne. Il ragioniere disse no, e allora

certo che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto la

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Galattici hanno unito le forze con Irma Thomas, la leggendaria regina del soul di New Orleans, per un nuovo album dal titolo Audience with the Queen. Il disco segna una svolta rispetto ai precedenti che ruotavano attorno al nucleo originale della band, direi una delle più accreditate dell'area di New Orleans. La Thomas mantiene riflettori su 8 canzoni nuove di Zecca scritte appositamente per lei. Blues e Rhythm Blues, questo è People per voi qui a Mean Blues.

0: Sempre in tema di grandissime voci femminili, parliamo adesso di Deb Riders, che è nata a Chicago, Illinois. Lei inizia a cantare all'età di 5 anni, la sua vera formazione nasce al Topanga Choral, locale rock and blues che i genitori avevano aperto a Malibu in California, una location che ha dato spunti a molti. Si racconta che Jim Morrison trovò proprio al Topanga Choral l'ispirazione per scrivere la famosissima Roadhouse Blues. Questa era l'aria che si respirava, da qui sono passati leggende come Etta James, Taj Mahal, Kenneth Heath e tanti altri ancora, che hanno dettato le linee guida alla giovanissima Deb Riders per dare così forma al suo ruolo di grandissima interprete. Questa è Get Ready, Deb Riders, qui a Mian Blues.
1: Get ready for revolution. Love is the solution.

Mentre Whitney Shave con la sua voce fa fuoco e fiamme, nata a San Diego, da giovane era già un fenomeno artistico con una personalità dominante che l'ha aiutata a imporsi nel mondo dello spettacolo, un fenomeno che gli ha permesso di muoversi nel panorama indie con due lavori, Soul Tonic e Woman Rules the World, due album che l'hanno portata direttamente al primo contratto importante. Ci hanno pensato gli uomini Seguccio della Ruth Thomas, che fiutando le qualità non ci hanno pensato due volte a farla entrare nella propria scuderia. Nasce così Stand Up, con questo brano I Never Meant to Love Him, è una delle cover di questo disco, un vecchissimo brano famosissimo di Etta James con la scena che la canta in maniera superba. Qui a Mean Blues, Whitney Shave.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, live in London di Kristoffer Kingfish Ingram. È uscito nel settembre del 2023. Kingfish dimostra ancora una volta la sua innata padronanza nel genere e nello strumento, dimostrando peraltro di essere pure un ottimo cantante. Registrato a giugno nel Sold Out del Garage di Londra, l'album consta di una scaletta di 14 brani che consente di immergersi nel blues del Delta, intriso di soul, rhythm and blues e rock, con la chitarra di Kingfish che urla, piange, aggredisce e diverte. Questa è Outside of This Town, Kingfish Ingram, Me and Blues.

Un altro giovane famosissimo per le sue esibizioni live è Gary Clark Jr., che vengono descritte come esperienze potenti ed emotive, dove la sua abilità chitarristica e il suo profondo legame con il blues si esprimono sempre al meglio, come si evince dall'album omonimo del 2014, un'incredibile padronanza del palco che trasmette un'intensa energia e che fa emergere la sua naturale attitudine da artista maturo e completo. Questa è una versione bellissima di 3 O'Clock Blues, famosissimo brano di B.B. King. Gary Clark Jr. qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corritore è uno dei musicisti blues che noi preferiamo. Bob dedicato una vita al suo strumento, l'armonico, occupando un posto importante a livello internazionale. Dopo il successo di Crawling Kings Lake, insieme all'amico John Primer, che li ha visti protagonisti sulla scena blues, tanto da ricevere due Grammy. Corritore torna a mettere su dischi insieme ai suoi amici di sempre. Doing the Shot sprigiona il meglio della blues tradizionale per la delizia degli amanti del genere. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Doing the Shot, Bob Corritore Friends, qui a Me and Blues.

Mentre Kirk Fletcher, senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo, parola di Joe Bonamassa, vincitore di ben 4 Blues Music Awards e candidato al British Blues Award anche nel 2015, ha suonato con artisti famosi, tra questi Joe Bonamassa, appunto, Charlie Musselwhite e i Fabulous Thunderbird, con i quali ha militato per circa 3 anni. Il suo modo di suonare e cantare, pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi. Il suo approccio unico alla musica blues e rock è nello stesso tempo moderno e autentico. Questo è I Am Gonna Dig Myself a Hole, Kirk Fletcher, qui a Me and Blues.

Lowell Jones è un artista roots originario di Portland, dall'Oregon. Ha registrato diversi album molto acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionali e collezionato decine di premi e riconoscimenti importanti. È un instancabile viaggiatore che calca i palchi dei festival di tutto il mondo, dove il pubblico non si stanca mai di ascoltare il suo blues paludoso con il suo funk serio e il suo soul, con ritmi roadhouse e rhythm and blues, vecchia scuola direi. Questa è Without You, Lowell Jones, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica abbiamo un veicolo in panne con code tra il raccordo per Casalecchio e la Bologna-Padova in direzione Ancona. Sulla 9 Milano-Chiasso code per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania veicolo in panne sull'Autosole con code a tratti tra Capua e Caianello verso Roma. Passiamo al traforo del Monte Bianco con attese di circa 45 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 45 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram

0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
1: Aggettivi richiesta di una signorina molto carina che facciamo ascoltare Summertime, da non confondere con Solferine.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
5: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram.

0: all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

0: MRC, The Best of, il meglio di Licenza Media.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.

Ed eccoci qui, siamo tornati per la prima puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. La stagione comincia questa sera, 6 ottobre, partiamo a Canna e cerchiamo di non fermarci più fino a quanto sarà il 30 di giugno, la nostra data di chiusura che ci siamo prefissati come appuntamento finale di questa stagione. Ci sarà un sacco di carne al fuoco, naturalmente noterete che c'è un po' di ruggine perché è un po' che non sto dietro la console, ma questo non è un problema. Cercherò di essere esaustivo come tutte le altre volte, cercando di mantenervi bene incollati qui all'apparecchio in modo da riempire il vostro lunedì sera. E partiamo subito con dare il numero 348-7607-907 per poter messaggiare qualora siate all'ascolto di questa splendida emittente che lavora e radia per l'etere le sue note e i suoi notiziari, tutta la pubblicità e la musica che possiamo viaggiando in onde medie sui 711 o 1098, ma per ascoltarci ci sono un sacco di altre piattaforme tipo le nostre splendide app, quella istituzionale MRC Media Radio Castellana, che la potete trovare sicuramente nel Play Store, è molto facile, insieme a FM World Radio Aggregator. Oppure, se gradite, potete ascoltarci in streaming direttamente dal sito della radio. Andate sulla pagina www.mrcradio, cliccate in alto, c'è l'iconcina, premete sulla freccetta e parte la magia. Bene, voglio solo ricordarvi immediatamente che abbiamo due pagine social che sono state un po' inattive nell'ultimo periodo. Una è Licenza Media Accademia di Musica e Parole di Facebook, mentre su Instagram c'è Licenza Media. Chiaramente le ferie hanno fatto da buco e hanno un po' fatto impigrire il vecchio la croce, ma cerchiamo di rimettere sicuramente in pista tutto quanto prima possibile. Bene, fatti tutti questi preamboli, entriamo subito nella modalità di iniziare questa trasmissione, perché questa sera voglio ragionare in questo senso. La mia estate è stata scandita dal fatto di accudire i miei cuccioli, quindi la figura del cane è stata molto presente nella mia vita, scandite le giornate da alimentazioni, passeggiate e quant'altro. Ma cosa succede? Mi ha toccato molto una notizia che è accaduta a fine settembre, quando il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha deciso di far saltare tutti gli appuntamenti che aveva per stare vicino al suo cane Roscoe, che questo cane che aveva con sé da diversi anni, lo aveva adottato nel 2013, se lo portava sempre dietro, tant'è vero che era diventato una star del paddock. Ecco, questo cane purtroppo si è ammalato e si è aggravato sempre più fino a quando lui non ha dovuto prendere una decisione veramente molto molto drastica, cioè farlo smettere di soffrire e farlo addormentare. E quindi questo mondo mi ha fatto riflettere su come comunque queste figure, questi animali ci ruotano attorno, sono così presenti nella nostra vita. Io riflettevo sulla mia, ma vedo che sia sotto tantissimi aspetti, che questa sera, giocando con le parole e facendo il nostro solito percorso musicale, che spero che possa essere interessante per voi, valuteremo come la figura del cane in generale, senza addentrarsi troppo nella materia, ma cercando di rimanere come sempre leggeri, come questa figura è così preponderante, presente, ci accompagna, ci riempie le giornate con tutto l'amore, tutta la spontaneità che riescono a trasmetterci. Naturalmente cercheremo di non fare una cosa che possa essere troppo struggente o strappalacrime, però toccheremo diversi aspetti, tant'è vero che partiamo immediatamente con un brano di Cat Stevens, visto che il pilota è inglese e la canzone che voglio far partire subito è in inglese, è una canzone di Cat Stevens che si intitola I Love My Dog, e quindi ve la propongo immediatamente, così rompiamo il ghiaccio e poi partiamo. Via!

riaccennavo appunto di questo rapporto fra Lewis Hamilton e il suo cane Roscoe. Questo era un bulldog inglese classico che ultimamente era stato colpito da una grave forma di polmonite che gli rendeva molto difficile la respirazione e quindi è stato inevitabilmente ricoverato. Durante le visite che questo cane doveva sostenere, però, che cosa è successo? È capitato che ha avuto delle crisi cardiache e il suo cuore ha smesso di battere. Però i medici, che sono stati piuttosto bravi, lo hanno tenuto in vita, sono riusciti a rianimarlo, farlo riprendere, anche se purtroppo sono riusciti a riottenere il battito, ma le funzioni vitali del cane erano ridottissime, quindi lui era in uno stato di coma e appunto, come dicevo prima, dopo 4 giorni di cure intensive che questo cane ha sostenuto, ha lottato come un leone, il buon Lewis Hamilton ha dovuto prendere questa decisione di farlo addormentare. Questo non era solo un cane che passeggiava in Formula 1 nel paddock, che era anche diventato un cane molto famoso perché aveva un sacco di follower su Instagram, però come dicevo la figura, la metafora della figura del cane. C'è stato anche un artista, un cantautore italiano che appunto ha inserito questa canzone che ascolteremo dopo in un suo LP uscito nel 1975. Questa storia che lui ci narra attraverso le figure di 4 cani che girano per strada è una metafora e appunto è una immagine di 4 tipologie di personaggi che noi vediamo sotto la forma di cane, ma possono anche essere ricondotti a quelle che sono poi le caratteristiche anche dell'uomo. Quindi abbiamo il vecchio randagio che ci rappresenta la figura di colui che ormai è disincantato e vive ai margini della società, oppure il bastardo che è quello che insomma è scafato nella vita, ha dovuto adattarsi, ha dovuto imparare a reagire e a cavarsela come, non so, adattandosi come un camaleonte a tutte le situazioni che si presentano. Oppure c'è anche il cane addomesticato, cioè rappresenta anche parte delle persone che per un quieto vivere si lasciano tranquillamente così sopraffare dalle situazioni, anche se in realtà sognano una vita diversa, più libera, più piena, una vita più viva. Oppure c'è anche la figura della cagna, la femmina, che in questo caso rappresenta colei che dà la vita e sparge i suoi figli per il mondo, perché come dice il buon Francesco De Gregori, dice, perché è del mondo che sono i figli. E il messaggio di questa canzone è proprio questa: nonostante le differenze individuali fra i 4 soggetti, che in questo caso sono cani ma possono essere comodamente anche degli esseri umani, sono tutti uniti, queste differenze loro fanno parte di un'umanità che è posta tutta sotto questo cielo e quindi danno un'idea di simboleggiare, non so, una specie di condivisione, armonia, ecco, e questa canzone ci invita anche a riflettere su quelle che sono le nostre esperienze quotidiane e cercare di carpire dalle cose che ci accadono un significato meno superficiale, andare un po' più in profondità, perché aiuta veramente parecchio. Va anche detto questo, che questo brano ha avuto le sue belle questioni, perché alcuni avevano voluto trovare all'interno della definizione di questi 4 cani che passeggiano per strada delle analogie con artisti o personaggi della discografia degli anni 70. Beh, il buon Francesco De Gregori ha smentito categoricamente, perché lui ha detto distoglietevi dalla mania di voler trovare un senso proprio ad ogni cosa. Questa è una canzone che parla di cani e accettate le cose per come sono, non cercate significati assurdi o qualsiasi motivazione che vi possa aggradare. Questa è una canzone che parla di cani così disincantati che girano per la città. E adesso noi, dall'LP Rimmel del 1975 di Francesco De Gregori, ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente. Arriva qui per noi, che è una canzone stupenda. Eccola.

terzo è una cagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: Avevo proprio voglia di tornare in onda. Ragazzi, sono particolarmente felice di essere di nuovo qui con voi. Mi siete mancati parecchio. Ho fatto un piccolo assaggio nei primi giorni di settembre, quando sono venuto qui a fare un'edizione speciale di 8:30, perché c'era la carriera e le 500 storiche facevano da apripista al corteo, alla sfilata dei team partecipanti, e ho preso parte anch'io a quella puntata che abbiamo fatto in diretta. Un'esperienza veramente molto elettrizzante, è stato veramente bello, e credevo di aver tolto un po' più di ruggine, di aver fatto un po' meglio. Oggi sono particolarmente felice perché, insieme a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì da alle 21 alle 22:30 con Sergio La Croce, oggi nella fattispecie, nella fascia di mezzogiorno, è partita la seconda stagione di 8:30, la pillola giornaliera che mette in evidenza proprio il mito della 500. E in questo secondo lotto di 40 puntate di cui sono autore, che ho preparato durante l'estate, ci sono appunto degli aspetti che fanno vedere quanto la 500 ha impattato sulle persone. Quindi abbiamo testimonianze di giovani che si avvicinano al mondo del restauro, oppure abbiamo preparatori di auto, ex piloti, semplici cittadini che testimoniano che posseggono auto, o anche, per dire, dei VIP. Non vi voglio svelare altro perché va seguita, va in onda dal lunedì al venerdì, e quindi avrete modo di ascoltare tutta questa serie di nuove puntate. Secondo me sono riuscite bene e sono diverse da quello del primo lotto, dove abbiamo dato più spazio alla conformazione dell'auto e i suoi aspetti storici, con le uscite varie anno per anno dei rispettivi modelli. Ma questa stagione è diversa e viene a completare, secondo me, il discorso, e lo rende un po' più ricco, un po' più accattivante. Ma torniamo ai nostri cani. Quest'estate, vi dicevo, ho accudito i miei, ho 6 cuccioli di bassotto e la mamma, quindi ne ho 7 in casa. Adesso sono rimasti 6 perché cosa succede? La settimana scorsa uno è stato adottato, è venuta una signora a prenderlo, e insomma non vi nascondo che, al di là che ho visto che questo cane andava a star bene perché andava in una famiglia dove c'erano dei bimbi, gente che gli avrebbe potuto dare amore, ecco, nel momento del distacco ci sono stati, insomma, mentre rincasavo così con le mani in tasca, un po' col cuore a pezzi, non vi nascondo, mi sono venuti i lucciconi. Voi direte: ma Sergio, ma è semplicemente un cane? Non è solo un cane, perché un cane inizia a diventare parte della famiglia, ma nell'aspetto più profondo, perché ti regola la giornata, ti fa, ti tira su quando sei giù, oppure ti fa arrabbiare quando sei tranquillo, un po' come fanno un figlio, un ragazzo della famiglia. E adesso, solo per evidenziare questo passaggio, ascoltiamo solo un piccolo pezzo di un brano lunghissimo dei Pink Floyd che si intitola Dogs. È un inciso dove c'è un bellissimo assolo, e questo serve da cuscinetto per poi proseguire con quello che è il discorso legato a altri aspetti del cane o della parola cane nella nostra vita. Quindi andiamo a ascoltarci subito i Pink Floyd con questo brano bellissimo. È uno special, eccolo.

poi magari ti dicono: ma è solo un cane, non te lo devi prendere. Beh, avevo i lucciconi per davvero, perché quando è andato via Rambaldo mi è dispiaciuto un sacco, però è andato a star bene e ho piacere che prosegua la sua avventura con una famiglia, con dei ragazzini che gli possa volere veramente bene, tanto almeno quanto gliene ho voluto io in questo breve periodo. Bene. Comunque, la parola cane, il fatto del cane, può essere usato anche in termini molto negativi. Ad esempio, avrete sicuramente di tanto in tanto letto dei giornalini di quelli con racconti di guerra, dove c'erano scene di battaglia, dove c'erano i fumetti che dicevano "muori cane" e si sparavano dalla trincea. Oppure una cosa ancora più negativa: quando un attore è particolarmente scarso nella recitazione, dice "recita come un cane, non recita, abbaia", ed è negativa l'accezione in questo caso. Sebbene il cane sia il migliore amico dell'uomo, anche se magari è brutto, sgraziato, spelacchiato, è in grado comunque di trasmettere energia positiva al di là del suo aspetto. Ma cane è anche un componente essenziale di molte armi da fuoco, e è quell'attrezzino in fondo alla Colt che serve per caricare con la molla e colpire l'innesco della cartuccia tramite il percussore. Viene caricato appunto da una molla fino al punto dove si aggancia, e a questo punto viene liberato. Quando noi premiamo il grilletto, la catena di scatto parte e lui va a battere sulla cartuccia, sul percussore, che fa innescare appunto questa combustione che poi fa partire il proiettile. Ecco, bene, questo oggetto, ce ne sono di svariate forme, forati, a rondine, però in base alle varie tipologie di armi può essere armato manualmente oppure automaticamente tramite scarrellamento dell'otturatore, e poi liberato tramite il grilletto, come vi dicevo. Allora, abbiamo parlato di accezione negativa del cane e di armi nella fattispecie. Adesso io voglio proporvi, visto che abbiamo ascoltato un brano parziale dei Pink Floyd, perché durava 17 minuti e francamente non avevamo tutto questo tempo, vi propongo un brano di un gruppo italiano molto molto tosto. Loro si chiamano Calibro 35 e questo pezzo che vanno a presentarci adesso si intitola Gunpowder, polvere di fucile. È un pezzo veramente molto energico, molto energetico, sembra una colonna sonora di un telefilm. Eccolo.

arrivato un messaggio qui al 348-7607-907, ce lo manda Re Salomone e recita così: ho iniziato questa vita insieme ai cani, poi crescendo ho conosciuto i gatti che ora sto amando. Sicuramente finirò la mia vita con un pappagallo sulla spalla destra come un pirata che si rispetti. Ottimo la croce. Bene, Re Salomone, ben trovato, mi carica al punto giusto questo tuo messaggio per darmi la giusta birra per proseguire.

energia pura, questi calibro 35, veramente potenti, è un pezzo bellissimo, non sapevo quale prendere perché ne ho ascoltati a bizzeffe in questo weekend per preparare la puntata e devo dire uno più bello dell'altro, ma torniamo con il nostro classico background di Deodato che ci fa da sottofondo e ci regge il gioco perché dobbiamo proseguire nel nostro discorso. Naturalmente vi voglio ricordare questo: il podcast di quello che stiamo mettendo in scena questa sera andrà sulla pagina Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole nei prossimi giorni, giusto il tempo di prepararlo, fare un po' di post produzione per togliere le sbavature di magari qualche attacco di code di viabilità, così pulire bene e poi postare. Lo potrete trovare insieme appunto a un post di accompagnamento di uscita che vi darà un'infarinatura di quello che, se vorrete, potrete ascoltare all'interno di quanto registriamo questa sera. Bene, proseguiamo. Dovete sapere che al mondo c'è un grosso problema tra gli altri, e cioè circa 340 milioni di persone soffrono di depressione e la depressione viene, diciamo, idealizzata, identificata, ecco, questo è il termine più giusto, come il cane nero. È proprio la metafora del disturbo di chi soffre di depressione. E appunto l'OMS ha proposto una campagna di sensibilizzazione su questo problema diffondendo due brevi video a cartoni animati che sono praticamente ispirati a due libri che sono usciti che trattano proprio questo tema. E come dico, qualora uno abbia modo di sentirsi particolarmente triste perché ha vissuto un momento brutto della vita, ecco, può capitare che questo stato d'animo che ci pervade perché magari ci è capitato qualcosa di brutto sul lavoro, le cose non vanno, un lutto, un fallimento, insomma tante cose, un cambio di città che non ci aspettavamo, ecco, questo stato d'animo che ci pervade è come se improvvisamente prendesse le forme di un piccolo cagnolino nero che si avvicina a noi, ai nostri piedi, e lui ha lo sguardo triste e si mette lì vicino a noi, però guardandoci, ci guardiamo negli occhi, ci scambiamo occhiate, man mano che il tempo passa questo cane comincia a seguirci con la stessa, diciamo, stanchezza nei passi che abbiamo noi e finirà per influenzare il nostro stato d'animo e lo stato di questo animale diventerà sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, così che dal cagnolino piccolo diventerà veramente una presenza enorme. Ma come si fa per fare andare via questo cane? Beh, ecco, è

che stanno circolando da tempo sembra che sortiscano un effetto placebo abbastanza interessante. Però la questione è questa: rimanendo sempre in ambito di black dog, la figura del cane nero nella cultura anglosassone rappresenta il guardiano del regno dei morti, e ci sono un sacco di storie, di leggende su questo misterioso animale che vanno ad abitare gli incubi degli irlandesi, degli scozzesi. E questo animale viene descritto come un cane nero enorme che ha gli occhi di fuoco, e questo messaggero dell'aldilà è inquietante e pericoloso. È magico, ma allo stesso tempo è anche terreno, e quindi è una specie di anello di congiunzione fra l'oltretomba e la vita terrena. Però nella cultura europea molte credenze intorno ai gatti neri, caproni, così, soprattutto affondano le radici nel Medioevo, danno qualcosa di legato al maligno, le streghe, i demoni. Ecco, invece non è sempre così. Il black dog nella leggenda, diciamo, anglosassone, è un animale che si muove di notte, e chi lo incontra non può sfuggire al presagio di sventura. Però adesso, per lanciare la nuova canzone che vi metterò, che si intitola Black Dog, ce la presentano i Led Zeppelin, è molto più semplice la questione. Mentre loro si trovavano in una fattoria inglese a registrare l'album, erano spesso infastiditi da un latrato di un cane nero, era un Labrador che girava liberamente per il quartiere, e ogni tanto dovevano sospendere le registrazioni perché comunque qualcosa entrava, diciamo, a infastidire la cosa. Naturalmente il titolo Black Dog è solo perché il cane ha ispirato la canzone. La canzone parla di tutt'altro, parla di un incontro con una bellissima ragazza, ed è una storia dai risvolti più legati a una questione di sensualità. Ce l'andiamo ad ascoltare dalla sensualissima voce di Led Zeppelin. Eccoli qua per noi, pronti, via!

energia pura, non ci sgrideranno i Led Zeppelin, ma devo tenerli sotto come tappeto perché è arrivato un altro messaggio che recita così: noi europei abbiamo il francese San Rocco che col suo cane nero che lo accompagnava andava in giro curando intere città dalla peste nera, firmato Santo Antonio dall'Abruzzo. Ah, può essere davvero un ascoltatore che ci ascolta dalle nostre frequenze, visto che adesso in Abruzzo abbiamo il DAB che copre tutta la superficie dell'Abruzzo ed è veramente una grande cosa per noi. Devo dire che quest'estate, mentre vivevo le mie ferie cittadine, mi è successa una cosa che mi ha gratificato moltissimo. Ho ricevuto un video del nostro editore che si trovava da quelle parti e viaggiava di notte in macchina. Ha inquadrato col telefonino il display appunto della sua macchina dove c'era DAB MRC e dalle bocchette dello stereo usciva la mia voce, perché era in onda una replica di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. È stato veramente molto emozionante, davvero ti fa capire tante cose, come la radio sia tuttora un mezzo così potente, fresco, giovane, generoso e che sopravvive alle mode e al passare del tempo, perché resta immediato, resta veramente diretto, fresco, puntuale e presto speriamo di avere anche la possibilità, non dico domani ma in un futuro prossimo, di poter beneficiare anche noi qui in Emilia Romagna di una piattaforma del genere per ampliare il nostro bacino di utenza, perché come il mio programma Licenza Media è partito questa sera, altri sono partiti a metà del mese di settembre, cito su tutti Racconta Vinile che riscuote un bel successo ormai da anni, e appunto stiamo cercando di portare avanti una serie di programmazioni nuove, mirate, cercando di coprire il modo più capillare possibile tutta la fascia di utenza, cercando di dare una proposta musicale alternativa, sicuramente non mainstreaming, perché tanto di radio che fanno una programmazione diciamo standard ce ne sono veramente tante, dalle web radio alle radio istituzionali. Ecco, noi siamo piccolini ma ci piace farci amare per come siamo, anche con le nostre diciamo spigolature, con le nostre particolarità, perché cerchiamo di dare una proposta musicale differente. Detto ciò, tornando sul tema dei cani, non vi nascondo che già non avevo assorbito completamente il colpo quando Matilda, la mamma dei cagnolini, era arrivata nella nostra vita. Non ero pronto, l'ho sempre detto, è stata una bella cosa che mi ha riempito di gioia, ma io chiaramente non ero assolutamente pronto ad avere un bassotto. Io nella mia testa ipotizzavo che avrei preso un golden retriever, mi immaginavo un cane di una dimensione più grande, avendo avuto cagnolini più piccoli in passato, nella mia testa mi figuravo questa figura qua. Invece ho trovato in casa questa bassottina a cui voglio un mondo di bene e siamo entrati in sintonia, è veramente molto graziosa, molto in gamba e tutto, ogni tanto fa arrabbiare, però così è la vita. E da quando a marzo ha fatto i cucciolini, insomma la mia vita è completamente cambiata, perché vado sul personale, vi voglio raccontare un po' come cambiano le dinamiche in una famiglia quando arriva un cane, ma quando ne arrivano 6 o 7 è veramente molto impegnativo. Io ho dormito sul divano da marzo ad agosto perché appunto questi cucciolini magari la notte si lamentavano perché avevano fame, allora sai, siamo in un condominio, non volevo creare disagio agli altri condomini, quindi appena sentivo un mugolare ero già pronto lì, e questa cosa qui, insomma, il mio metabolismo è stato
spazzato via dagli orari della pappa dei cani o da tenerli dietro, tenerli pulita la gabbia e tutto quanto, perché ho dovuto creare un recinto in casa, ho dovuto sacrificare la sala per dare spazio anche a loro, perché dal momento che vengono al mondo, dopo devi dargli tutto l'amore che puoi in modo che possano crescere liberi e felici, o almeno felici se non liberi, perché insomma lo spazio è quello che è. Però per suggellare quello che è questo racconto, diciamo, che può sembrare, come dice il cocchiere, radio condominio, lo faccio perché c'è un'empatia con l'ascoltatore che io non vedo ma che immagino dall'altra parte, e magari chi mi ascolta, magari rientrando da un viaggio di lavoro, se possiede un cane, sa già che appena arriverà a casa troverà questo esserino scodinzolante che gli fa le feste anche se ha avuto una brutta giornata, e gli ridarà quella botta di energia che magari aveva consumato durante la giornata. Però per avvalermi di questo mezzo che è la radio, voglio farvi sentire come la vedeva il mitico Califfo quella che è la situazione quando in una famiglia arriva un cane, e ascoltiamo una sua canzone degli anni 70, tratta dall'LP Tac, uno dei suoi cavalli di battaglia, e questa canzone qua si intitola Pier Carlino. Va ascoltata perché è un quadretto, non è una canzone, è veramente una serie di fotografie di vita vissuta che credo che molti ci si possano riconoscere. Ecco qui il Califfo con Pier Carlino, arriva qui per noi, pronti, via.

Sempre così. Tu stravaccata a letto, io affannottata al freddo, giù di sotto. Per colpa di sto cane maledetto, che si non scende e caga nel salotto. Mo' poi può fare corse nel viale insieme a me, chi perde ne rimane. A volte incontro gente e mi vergogno, ma se non corro, non fa bisogno. Quando gli scappa, è sempre mattinata, l'avesse mai una volta anticipato. Spacca il minuto al primo chiaro in cielo, pare che c'ha la sveglia sotto il culo. E chi se lo scorda al compleanno tuo? Comprami un cagnolino, amore mio, gli starò dietro, hai la parola mia. Sei stato dietro ai mortacci tua. Da quando st'animale si è accasato non ho dormito 8 ore di filato. E se consideriamo che c'è un anno, secondo te, quando ripio sonno? Tra 10-12 anni vanno ora. E nel frattempo dovrei pure correre, no? Prima di far sta fine io t'ammollo, che c'è in gelone al posto del cervello. Mi casca un po' di cenere per terra e in 2 minuti fai scoppiare la guerra. Vomita il cane sopra i cuscini, povero amore, ammala gli intestini. Che cosa avrà mangiato giù al viale, le palle di mio nonno col caviale? E io che ne so, che magna sti imbecille, e che me frega a me si c'ha le bolle. Me frega più che da quasi un annetto mi chiamano il frocione col cagnetto.

0: tanti nomi, adesso che ci penso potevi, che ne so, chiamarlo stronzo. Come, perché? Perché non c'ha mai sonno, perché mi fa venire sempre l'affanno. Stronzo perché non mi fa più dormire, stronzo perché non caga si muncone. È lungo un parmo, è alto mezzo sordo e fa casino più in San Bernardo. Che maschio poi c'è ancora da accertarlo, non gli ho mai visto l'ombra di un pisello. Né fra i piedi in mezzo alle gambette gli so spuntate mai due o tre pallette. Considera che quando l'ho comprato lo odiavo già, non mi sono interessato. Hai fatto tutto te, com'è carino, è maschio, lo chiamiamo Pier Carlino. Sono la tua mammina, Pier Carlino, e questo qui sarà il tuo paparino. Caro il mio cagnolino, che bel pelo, e paparino ce l'ha un culo. Giù al viale, per accertarmi del suo sesso, io stavo a mettere un po' le mani addosso. Mi sento sfotta dall'amico mio, gli vuoi dar un bacio, te lo reggo io. Capito? Come mi sono sputtanato? Mo' pure frocio e no, mi sono stufato. Domani notte me ne resto a letto, e il cane se cagasse pure sotto, pisciasse sui divani nel salotto, svegliasse quelli dell'interno otto, morisse di cimuro tutta un botto. Mica posso andare avanti a fa' sta vita, ecco la morte, la porpetta avvelenata. Queste sono idee, ma tocca realizzarle, sto zozzo me lo levo dalle palle. Già piagni, eh? Sei distrutta dal dolore. Te immagini se Pier Carlino muore? Calma, ma la porpetta sa da fare. Perché se tu vuoi il cane al posto mio, me faccio un culo e me la bagno io.
1: Mitico il califo, mitico il califo, davvero un quadretto incredibile. È arrivato nel frattempo un messaggio che è della nostra ascoltatrice certificata numero uno, Ornella, che scrive: ciao Sergio, sono felice di poter riascoltare la tua trasmissione, ti auguro buoni ascolti. Non male il testo del califo. E beh, il califo a modo suo è stato veramente un grandissimo, gli va riconosciuta questa vena sarcastica, che però è così, insomma, sono dinamiche che si innescano. Ha usato sì il classico romano un po' colorito, ma non ha detto niente di più o di più grave di quello che sapevamo e sappiamo già tutti noi possessori di cani, o che conosciamo la vita che fa un possessore di cani. E questo è un quadretto che ci ha regalato. Però, tornando a parlare di cose più non pesanti, meno leggere, prima parlavamo appunto del Black Dog, no? questo cane tra il magico, il sacro, il cane nero. Ecco, il cane nero ci riporta a una figura di un personaggio, di un dio egizio, Anubi. Anubi è un antichissimo dio egizio ed è uno tra i più importanti nell'antico Egitto, perché lui aveva il compito di proteggere i morti durante la mummificazione e di trasportare le loro anime davanti al dio dei morti, Osiride. Lui viene rappresentato con il corpo di uomo e la testa di cane. Non si è mai capito se è uno sciacallo, un lupo o un cane selvatico, comunque è impossibile capirlo con certezza, perché i tratti di disegni che sono stati fatti all'epoca sono generici e potrebbero appartenere a qualunque forma di questi tipi di animali. E il colore che ha Anubi, la testa, è un cane nero, non ha attinenza con il colore vero dell'animale, ma è solo appartenente alla simbologia dei colori, perché quello che per noi europei il nero rappresenta il colore della notte, della morte, così per gli antichi egizi invece era soprattutto il colore della rigenerazione, della rinascita, perché veniva assoggiato al fango che veniva rilasciato dal Nilo quando esondava. Dopo grandi piogge il fiume lasciava questo fango scuro, quasi nero, che permetteva però alla terra poi di rigenerarsi, perché era pieno di spore, di forme di vita che facevano poi germogliare nuove cose. E appunto il colore nero non era un colore con un'accezione negativa. Nella mitologia egizia, dicevamo, Anubi è il dio della mummificazione, perché ha dato la possibilità a Osiride di entrare nell'aldilà e di diventare il dio dell'aldilà, perché Osiride era stato ucciso da suo fratello, che aveva fatto scempio del suo corpo e lo aveva smembrato in 14 pezzi, li aveva sparsi per tutto l'Egitto. E la sposa di Osiride, che si chiamava Iside, era riuscita a ritrovare tutti i pezzi del corpo del marito e l'ha consegnato a Anubi, che con estrema perizia si è messo lì e pezzo dopo pezzo è riuscito a ricreare la mummia. Quindi cosa succede? Quando Osiride è stato ricomposto, ha potuto accedere al mondo dei morti, è diventato il dio, e Anubi, che di fatto è stato il primo mummificatore, il primo imbalsamatore della storia, è diventato il dio della mummificazione e aveva appunto il compito di trasformare ogni defunto, ogni persona che moriva, veniva imbalsamata proprio perché potesse accedere al mondo dell'aldilà dei morti per essere presentato davanti a Osiride. Ma succedeva questo: quando c'era stata tutta questa pratica di mummificazione e veniva presentato, c'era un ulteriore passaggio prima di iniziare il viaggio nell'aldilà. Questo defunto mummificato veniva il suo corpo veniva portato nel regno dei morti e c'era la pesatura del cuore, perché praticamente mettevano su un piatto di una bilancia, questa bilancia enorme era posta davanti alla giuria dove c'erano 47 divinità e il re Anubi, per vedere se questa persona aveva proprio le credenziali per accedere. Quindi se i due piatti erano in perfetto equilibrio, vuol dire che la persona aveva un cuore buono, non aveva fatto troppi danni, i sentimenti non pesavano di più della verità. La verità era rappresentata dalla piuma dello struzzo, mentre il cuore rappresentava i sentimenti, e se c'era questa sproporzione, chiaramente non poteva accedere e veniva relegato tra i dannati, mentre se il cuore era leggero come una piuma, poteva tranquillamente accedere al mondo dei morti. Ma questo Anubi spesso viene raffigurato sui sarcofagi o all'interno delle tombe dei re e dei nobili, perché era appunto, la sua figura faceva anche come se fosse un guardiano per difendere appunto la tomba dai ladri, perché chiaramente venendo seppelliti con dei beni si temeva che potesse qualcuno introdursi e rubare i preziosi, le cose care a questo defunto. E la forma del cane, o cane sciacallo come lo vogliamo definire, è stata scelta perché il cane è devoto verso l'uomo, e quindi quale figura migliore di un cane per fare da guida a una persona che deve attraversare il mondo delle tenebre? E quindi c'è questa situazione qua. Allora, siccome durante le operazioni di imbalsamazione molti sacerdoti indossavano questa maschera e si alternavano intorno al corpo del defunto in una specie di danza, io voglio proporvi adesso una canzone nuovissima di Lady Gaga che si intitola appunto Death Dance, ed eccola qui che arriva, che ci dà un po' di energia nonostante abbiamo parlato di morti. Eccola qua.

arrivano messaggi che non posso leggere perché mi farebbero scivolare nella blasfemia, ma siamo in termini di dead dance, ci perdonerà Lady Gaga, ma non posso lasciarmi andare a leggere quello che l'ascoltatore sottolineava in modo molto stringato, molto diciamo sintetico relativamente alla definizione del dio Anubi. Lascio a voi l'interpretazione. Passiamo ad altro, perché abbiamo parlato appunto del tema della morte, imbalsamazioni, queste cose qua, ma se ci ripenso, la cinematografia, i fumetti sono tutti pieni di figure canine, perché il cane davvero è parte integrante della vita di moltissime persone. Adesso non mi sono informato sulle quantità effettive, ma i cani censiti in Italia credo che siano più degli umani, più della popolazione italiana, non vorrei dire una sciocchezza. Comunque, se ci ripenso, al cinema abbiamo avuto ultimamente storie di Acico, quel cane che aspettava il suo padrone tutti i giorni alla fermata dell'autobus, un film con Richard Gere, oppure Io e Marley, oppure ricordo anche quando io ero piccolo c'era Lassie, Rin Tin Tin. E poi, se vado indietro con la mente e faccio così un attimo mente locale, guardo tra i fumetti Mosè, il cagnone che non vuole che Lupo Alberto vada a trovare Marta, la gallina, quel cagnone grosso con la frangia che non vede, che quando però lo becca gli dà un sacco di botte. Oppure il cane più sfasciato del mondo, Cyrano di Alan Ford. Oppure il piccolo Minù di Ten Ten, quel cagnolino bianco piccolino. Oppure ancora Pluto, il compagno di Pippo e Topolino nelle loro avventure. Però c'è un cane che è veramente un viaggio di cane, ed è Snoopy, questo bracchetto Beagle, che è appunto l'amico inseparabile di Charlie Brown. È talmente avanti questo cane che ha sviluppato delle sembianze umanoidi, antropomorfe oserei dire, perché lui riesce a camminare su due zampe e è proprio interagisce con Charlie Brown, gioca a baseball nella sua squadra, anzi è un elemento fondamentale della sua squadra di baseball, e ha questo cane, ogni tanto interagisce con il mondo, ha un amico, Woodstock, il suo uccellino che gli gira intorno, con cui riflette, ha questa faccia disincantata ed è in grado di elaborare dei pensieri che lo rendono superiore alla media. È un personaggio chiave dei Peanuts e, dicevamo, sebbene sia semplicemente un cane, è proprio molto molto avanti con la sua personalità e la sua fantasia. Lui si stende sul tetto della cuccia e poi è... ogni tanto sogna di diventare Joe Falchetto, il famoso aviatore, oppure uno scrittore, un asso del biliardo. Quindi, nonostante lui non parli, con i suoi pensieri riesce a trasmettere emozioni che sono veramente chiarissime. E appunto, nelle intenzioni di Schulz, il suo disegnatore, inizialmente doveva essere un cane muto che compariva come figura così. Invece, piano piano, il pubblico lo ha apprezzato, è stato empatico questo cagnolino, e inizialmente doveva chiamarsi Sniffy così. Invece fece una piccola indagine e questo nome ce l'aveva già un altro cane in un'altra serie televisiva, quindi non se ne fece niente. Per evitare guai, decise di chiamarlo con un soprannome che aveva usato sua mamma per il suo piccolo cane che avevano, e è nato questo personaggio qua. Questo personaggio, come dicevamo prima, eclettico, quasi con caratteristiche umane, che riesce a essere così assoluto nella sua elaborazione dei pensieri, è un amico di Charlie Brown. E Charlie Brown è il personaggio che cita il ragno al termine della canzone fumetto che andiamo ad ascoltarci proprio adesso. Eccola qui che arriva per noi.

ce la siamo ascoltata tutta, perché questo è sempre un gioiellino, corta, puntuale, ed è veramente un'icona di un programma che, per chi è stato ragazzo negli anni 70, si ricorderà sicuramente. Era la sigla di un programma televisivo che andava in onda di sera e si intitolava Gli eroi di cartone. Quindi il palinsesto era veramente particolare, perché andava in onda abbastanza tardi, ma i bambini dovevano andare a letto presto, quindi molti ragazzi come me hanno disubbidito, visto quante persone ricordano quella sigla lì. Nel frattempo che ascoltavamo il mitico ragno Lucio Dalla con Fumetto, è arrivato un messaggio del nostro certificato numero 22, Mario, il nostro ascoltatore, che recita in questo modo: ciao Sergio, bentornato e bentrovato per un'altra stagione in tua compagnia. Il cane insieme al cavallo sono stati vicino all'uomo fin dai tempi dei tempi, rispettiamo e amiamo tutti gli animali. Concordo al 100%, Mario, e ti ribadisco anche che è una bellissima cosa ritrovarti qui già fin dalla prima puntata. Ripartiamo con Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. La nostra fascia è il lunedì dalle 21 alle 22:30. Il podcast viene caricato sulla pagina Facebook Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, un paio di giorni dopo, il tempo fisico di sistemarlo, e si può godere di quello che è andato in onda questa sera. Metti che uno sia stato impegnato per lavoro o abbia avuto altro da fare di meglio, ecco, se è interessato può pescare di nuovo questo prodotto che viene messo alla disposizione di tutti, che possono fruire nel miglior momento della loro giornata. Molto molto bene. Prima, nel parlare, vi ho citato tra le figure di questi cani che hanno impersonato, appunto, hanno preso parte diretta in film recenti, tale Aciko. Ma Aciko è praticamente un pronipote di un altro cane molto fedele, molto fedele. E questo cane che sto per raccontarvi adesso è Argo. Argo è il cane di Ulisse, e succede questo: Ulisse era andato a combattere a Troia, poi ha cominciato il suo peregrinare, sta via vent'anni, e poi cosa succede? Alla fine del suo viaggio, pieno di pericoli, peripezie, torna a Itaca. Lui era il re di Itaca, e Penelope, sua moglie, faceva la tela e la disfaceva perché prendeva tempo per non accasarsi con uno dei proci. I proci erano i rampolli delle famiglie bene di Itaca, che ambivano appunto a governare la città. E cosa succedeva? L'assenza di Ulisse aveva fatto in modo che la città comunque sprofondasse un po' nel lassismo, era tutto un po' molto lasciato andare. Succede questo, che lui torna a Itaca e va da un suo vecchio, si palesa con sua moglie e con suo figlio Telemaco, che non lo riconoscono. Lui si rivela perché loro non lo riconoscono, perché lui si è travestito da mendicante. E cosa succede? Per accedere appunto alla città varca l'ingresso travestito da mendicante ed è accompagnato da un suo servitore che aveva una porcilaia e gli aveva appunto dato modo di travestirsi per poter entrare. Succede questo: nel momento in cui accedono alla porta della città, fuori, adagiato su del letame, c'è un vecchio cane tutto malconcio, pieno di zecche, e questo cane è messo male. Però cosa succede? Quando gli passano vicino il servitore e questo mendicante, il cane si accorge che quello è il suo padrone, è Ulisse, perché ricorda quando correvano insieme, quando lo portava a caccia, anche se poi a caccia non ci sono mai potuti andare, lo addestrava. Si ricorda dopo 20 anni che quello è Ulisse, e Ulisse, guardandolo, vedendo che lui scodinzola e abbassa le orecchie, gli scende una lacrima e fa di tutto per non farsi accorgere dal suo servitore. Cosa succede? Questa gioia immensa che il cane vive, questo moto di trionfo, il cane era lì come se sapesse che sarebbe tornato prima o poi, e la gioia infinita che vive in quel frangente fa sì che il suo cuore, misto alla commozione che prova per il ritorno del suo padrone, unite però alla debolezza della vecchiaia, sono così intense che Argo muore. E questo momento
fa sì che sia una sorta di rivelazione, perché vedendo anche questa fine, ecco che Ulisse capisce che deve dare una svolta netta, cioè e riprendersi quello che è suo, la sua città, la sua sposa e il suo regno. Questo cane era così devoto al suo padrone che è morto di crepacuore, e questa scena è straziante, se vogliamo, però sottolinea proprio la fedeltà incondizionata di Argo e la forza del legame con il suo padrone, che simboleggia anche proprio che l'abbandono e la decadenza della città corrispondevano proprio col fatto che Itaca fosse stata abbandonata da Ulisse e fosse caduta in disgrazia. Questo spinge Ulisse a riprendere il suo ruolo, e la cosa è questa: questo cane non aveva fatto altro che sperare fino all'ultimo giorno della sua vita che tornasse suo padrone. Questo cane non aveva fatto altro che sperare che a casa tornasse Ulisse, che potremmo definire sicuramente, con quello che gli è capitato, un lupo di mare, come dicono i Procolarum.

0: Questa qui andava lasciata fino all'ultima nota, e nel frattempo che ce l'ascoltavamo è arrivato un bellissimo messaggio che recita così: buonasera Sergio, ti ascolto da Avezzano in DAB. Complimenti per la qualità del suono, la qualità della musica e soprattutto la qualità dei contenuti. Vi ho trovati per caso, ma ora non vi lascio più. Un caro saluto, Biagio. Bene, Biagio, molto piacere di trovarti. Speriamo di riempire tutte le sere della tua settimana, perché ci sono un sacco di programmi belli in questa emittente che irradia il suo segnale da San Peter Castle, Castel San Pietro Terme per gli amici in provincia di Bologna, e cerchiamo di, appunto, con le nostre grinfie arrivare il più lontano possibile. L'Abruzzo vedo che risponde bene anche grazie al DAB, che ci rimanda un segnale potentissimo e lo copre quasi interamente. Molto molto molto bene. Adesso vi volevo dire un'altra cosa: visto che c'è una bella interazione, mi sono permesso di giocare c'è una bella empatia, voglio dire, sono contento di essere qui con voi, voglio regalarvi una perla, io sono un uomo senza vergogna, quindi questa sera vi voglio regalare una perla di questo genere. Anni fa ho scritto una canzone che tratta un tema sociale, la canzone si intitola SOS, e voi direte, tipo fa il verso a quello degli ABBA? Assolutamente no, questa SOS è un acronimo, in realtà SOS sta per Sea of Shit, lascio a voi la traduzione, tanto ormai l'inglese lo masticano tutti, e tratta dell'annoso problema che c'è quando si gira per la città e ci si imbatte in deiezioni canine non raccolte. Allora io scrissi questa canzone perché stavo passeggiando con la mia compagna, a un certo punto parlando lei schivò di pochi millimetri una cacca che era per terra, e alcuni passi dopo, sempre per pochi millimetri, ne schivò un'altra. Allora gli ho detto, ma stai attenta quando cammini per strada, vuoi schiacciare la cacca con le scarpe, con i tuoi piedi? Te lo devo dire in inglese forse? Be careful when you walk on the street, don't squeeze the shit under your feet. E da lì mi è venuta l'idea di scrivere questa canzone, e questa canzone ha un testo molto elementare, la forma dell'inglese sicuramente non sarà bella, però rende molto l'idea, ha un testo evocativo secondo me. Chi vuole fare un piccolo esercizio di stile, di farsi la traduzione, è molto basica, non sono un cantante, però mi piace ricordarla perché lancia un messaggio sociale, e questa canzone che vi vado a proporre adesso si intitola appunto SOS Sea of Shit, l'ho scritta io, e insomma la qualità del suono è quella che è, non vorrei deludere l'ascoltatore dell'Abruzzo, ma vediamo cosa ne pensate. Il messaggio è molto chiaro, eccolo qui che arriva per voi.
1: Hello guys, Big 50 presents.

Beh, perdonerete, ma ci stava, perché dove abito io ultimamente le cose sono molto migliorate, ma in città le deiezioni canine lasciate per terra danno un certo brutto impatto, e oltre al rischio di essere calpestate, nella via dove abito io c'è un assoluto misterioso personaggio. Non riesco a sapere, non riesco a intuire se sia una persona giovane o anziana, una donna o un uomo. Comunque è un artista a suo modo, perché con dei pezzi di legno riciclati, cosa fa? Scrive dei messaggi su dei pezzi di legno che trova qua e là, e li appende, non so, nelle assi di rinforzo del portico, vicino ai cassonetti, con scritto magari: se le cacche potessero parlare direbbero raccogli. E questo, insomma, è un messaggio che funziona, secondo me è una forma garbata per sensibilizzare, senza arrivare a punire nessuno o mettere quei bruttissimi cartelli esplicativi. Insomma, un po' di senso civico, come chiedevo io nella mia canzone A Bit of Education, una piccola quantità di educazione aiuterebbe a tenere pulite le strade e i piedi. Quindi abbiamo giocato, perché questa è uno spazio dove c'è una bella interazione tra il vecchio La Croce e il pubblico, speriamo che aumenti sempre maggiormente, e spero di non avere rovinato tutto questo con questa canzone che ho messo, ma ci stava, perché ce l'ho nel cassetto da anni, ne vado fiero, perché funziona. Io non so se la forma inglese è perfettamente corretta, però il messaggio è basico, lo capisce anche un bambino, e quindi sono contento così. Ci tenevo a farvela avere, perché insomma potrete divulgarla se vi piace e farla andare a riascoltarla anche in podcast nei prossimi giorni. Bene, adesso ci portiamo verso la fine della puntata, perché succede questo: abbiamo parlato di cani in forma trasversale, in modo leggero, in modo da non avere troppi intoppi, e succede questo: c'è un modo di dire in inglese, in americano, uno slang, quando tu vuoi dare del disgraziato a uno gli dici che è un hound dog, un cane da caccia, ma in realtà è un disgraziato, quindi è un uomo che fa il mantenuto, si fa mantenere dalla sua donna. Beh, questa canzone era stata scritta da due compositori americani per una cantante di blues, Big Mama Thornton, che era veramente un donnone di colore, pesava circa 160 kg e aveva una voce pazzesca, molto accattivante, e ai due autori appunto venne questa idea di fare cantare questa canzone in stile blues, in modo come se la donna stesse ringhiando il suo malumore nei confronti di quest'uomo. La pubblicarono, il pezzo ebbe un grande successo, ma capitò questo: che venne portata a un successo ancora molto molto più grande da Elvis the Pelvis. Lui non aveva nessuna intenzione di profanare il pezzo di Big Mama Thornton, però è uno dei pezzi più iconici della carriera di The King, il re del rock and roll, e noi ce lo andiamo ad ascoltare. Al termine rientriamo, saluti, e poi la prima puntata di Licenza Media è volata via. Quindi non perdiamo altro tempo e passiamo al mitico Elvis Presley, che ci presenta subito Hound Dog. Eccolo qua. You ain't-

0: mi fanno impazzire questi coretti. Oh, bellissimo, bellissimo. Poi insomma, sicuramente se avete presente Elvis, come si agitava con la sua chitarra tracolla con questo brano qua, anche se nel corso della sua carriera poi ha dichiarato che la usava sempre meno, perché alla fine la usava nelle sue esibizioni dal vivo attraverso un medley, in modo da non volere troppo esagerare, per non offuscare troppo anche la fama di Big Mama Thornton. La canzone è bella anche nell'altra versione, ma questa era un po' più corta ed energica. Bene, bene, bene. Allora ragazzi, questa sera avete ascoltato la prima puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Questa sera abbiamo parlato per vie traverse del cane, cosa vuol dire avere un animale, l'amore che ci trasmette, le sensazioni che ci dà. Per me, non vi nascondo, in questa primavera la mia cucciolata ha avuto un effetto placebo molto terapeutico, perché stavo attraversando un momento piuttosto difficile, e quando rincasavo queste giovani vite che mi zompavano addosso mi hanno veramente tenuto in piedi, e loro non lo sanno, ma io idealmente li ringrazio tutti, perché sono stati veramente dei grandi e mi hanno dato modo di rimanere in piedi. Bene, per chi non avesse potuto seguire in diretta il programma di questa sera, nessun problema. Nei prossimi giorni su Facebook, alla pagina Licenza Media Accademia di Musica e Parole, troverai il podcast, e poi sicuramente sarà correlato da un messaggio di uscita, e vediamo di riprendere bene anche il discorso di Instagram e quant'altro, per dare un po' di energia, togliere la ruggine di quella che poteva essere stata la sedimentazione estiva sulle vecchie ossa di questo vecchio speaker con la Ferrari gialla. Per me, ragazzi, è stato un grande piacere. Vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui dalle 21 alle 22:30, sempre con Licenza Media Accademia di Musica e Parole, sempre con il vecchio La Croce. L'unica cosa, argomento nuovo, vediamo cosa succede. Un saluto a tutti e andiamo con quella che è la nostra iconica sigla, ormai famosa in tutto il mondo. Eccola qua.
1: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
2: Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore

0: here we go.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it
1: e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Giorgio. Cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castro Caro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.